0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Uno, dos, tres, cuatro.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Radio Parma 102.104.
2: È Parma che ti parla.

was broken long before the sky would open, forsaken all.

America goodbye, t'abbiamo visto noi, al di là della fessura. America goodbye, oggi non mi fai né sognare né

l'università, che disastri fa, nasce a Barclay la scintilla, la bandiera ha.

0: America goodbye, ti guardavamo noi, con gli occhi già sponsorizzati. Ci perdonerai se da adesso in poi saremo affari sfortunati.
1: Radio Parma 102 104.

0: è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 6:01.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 7:00.
3: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. Un'accoglienza dai toni solenni e dal forte valore simbolico ha dato il via alla visita di stato di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. Ad attenderlo alla Joint Base Andrews è stato direttamente il presidente Trump, un gesto cerimoniale d'eccezione accompagnato dal picchetto d'onore delle forze armate. Nel suo primo messaggio ufficiale diffuso all'arrivo sul suolo americano, Xi Jinping ha auspicato un clima di collaborazione pragmatica tra le due superpotenze, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali. A New York è stato invece il giorno del discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Il leader ucraino ha lanciato un appello affinché Vladimir Putin venga fermato. A 5 anni dall'inizio dell'aggressione russa contro l'Ucraina, la posizione del governo italiano resta la stessa, al fianco dell'Ucraina e del suo popolo coraggioso, ha detto intanto Antonio Tajani nel suo intervento al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La cronaca: non era agganciato all'imbragatura di sicurezza l'operaio 22enne caduto da un'altezza di 10 metri mentre era al lavoro al Colosseo per l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia, mentre la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo al momento contro ignoti. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro, mentre la premier Meloni ha parlato di un episodio inaccettabile. Sarebbe stato un solo proiettile a raggiungere Jovalin Lasri, il 36enne morto domenica scorsa a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, mentre tentava un furto in un cascinale. Sarebbero questi i risultati delle prime analisi medico-legali svolte all'obitorio civico di Torino su indicazione della Procura di Asti. I specialisti depositeranno le loro conclusioni fra 60 giorni. Per completare gli accertamenti è considerato indispensabile un sopralluogo. L'aula di Palazzo Madama ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare, già approvato lo scorso giugno alla Camera. Il provvedimento, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sulle centrali atomiche, ha ricevuto l'ok del Senato con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti. Scelta coraggiosa e di buon senso il commento di Giorgia Meloni, considerato che dopo quasi 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare. Lo sport e il volley: grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. Gli azzurri vincono il primo set e poi perdono il secondo e il terzo, reagiscono nel quarto e trascinano il match al quinto. Nel finale la Finlandia però è più lucida e chiude 15-13. Si ferma così il cammino della squadra di De Giorgi, mentre i finlandesi conquistano una storica semifinale contro la Francia. È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
6: Buoni? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
5: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
6: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
8: 99, non è possibile.
9: Tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99,
9: pronto?
8: Puma.
9: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
10: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
7: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i wow dei Spesò. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.
2: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro, grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
1: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
2: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. Tre giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 8 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Mosca si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. A New York intanto è stato il giorno del discorso del presidente ucraino Zelensky davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Il leader ucraino ha lanciato un appello affinché Putin venga fermato.
3: Un'accoglienza dai toni solenni e dal forte valore simbolico ha dato il via alla visita di stato di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. Ad attenderlo alla Joint Base Andrews è stato direttamente il presidente Trump. Un gesto cerimoniale d'eccezione accompagnato dal picchietto d'onore delle forze armate. Nel suo primo messaggio ufficiale diffuso all'arrivo sul suolo americano, Xi Jinping ha auspicato un clima di collaborazione pragmatica tra le due superpotenze, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali.
4: Intelligenza artificiale sbarca al Consiglio di Sicurezza dell'ONU e i dirigenti di 3 delle più importanti compagnie del settore a livello globale, Sam Altman di OpenAI, Dario Modei di Anthropic e Clément de Lange di Hugging Face, hanno parlato degli sviluppi e dei rischi dell'IA di fronte a 15 membri del Consiglio. Secondo Altman, l'intelligenza artificiale può essere un nuovo rinascimento, ma dall'altra parte può muoversi più velocemente delle nostre istituzioni e serve attenzione. Il CEO di OpenAI ha spiegato al Consiglio di Sicurezza che l'intelligenza artificiale deve essere realizzata per le persone e deve mettere le persone al centro affinché però siano anche responsabilizzate.
3: La cronaca: non era agganciato all'imbrigatura di sicurezza l'operaio 22enne caduto da un'altezza di 10 metri mentre era al lavoro al Colosseo per l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia, mentre la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo al momento contro ignoti. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro, mentre la Premier Giorgia Meloni ha parlato di un episodio inaccettabile.
4: L'Aula di Palazzo Madama ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare, già approvato lo scorso giugno alla Camera. Il provvedimento, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sulle centrali atomiche, ha ricevuto l'ok del Senato con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti. Scelta coraggiosa e di buon senso, il commento di Giorgia Meloni, considerato che dopo quasi 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare.
3: Lo sport, il volley, grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. Gli azzurri vincono il primo set, poi perdono il secondo e il terzo, reagiscono nel quarto e trascinano il match al quinto, dove la Finlandia però è più lucida e chiude 15-13. A fine gara ha parlato il tecnico degli azzurri Fefe De Giorgi, sentiamolo.
5: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male, bisogna accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
2: È tutto, a più tardi. Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Radio Parma, la radio siamo noi.
1: Radio Parma, 102-104. Mi aspettano i... I gatti... Forse non ci siamo capiti. Ho detto i gatti vostri.

0: 99 non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99 Puma microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99
1: Pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso.
2: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
5: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
7: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
8: Buoni? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
7: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
8: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

Alarma! La radio siamo noi!

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
1: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: con te.
1: Sono le 9:01.
2: L'ora esatta è offerta da...
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Mosca si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira paesi del Mediterraneo come Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. A New York intanto è stato il giorno del discorso del presidente ucraino Zelensky davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Il leader ucraino ha lanciato un appello affinché Putin ne venga fermato.
1: L'Iran è vittima di terrorismo e non si piegherà ai bulli che non rispettano il diritto internazionale. Così il presidente iraniano Pezeshkian ha replicato ieri a Trump dal palco dell'ONU. A sostegno delle sue accuse mostra al mondo le foto dei bimbi uccisi a scuola sotto le bombe americane. Davanti alle immagini la delegazione americana ha lasciato l'aula. Non siamo mai stati un aggressore, ma ci difenderemo, ha spiegato Pezeshkian all'Assemblea Generale.
2: Trump intanto ha accolto il presidente cinese Xi Jinping, pronto per una visita di 3 giorni negli Stati Uniti. Nel suo primo messaggio ufficiale, Xi Jinping ha auspicato un clima di collaborazione pragmatica tra le due superpotenze, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali. Si torna alla Casa Bianca dopo 11 anni dall'ultima visita su invito di Barack Obama. Dalla politica sui dazi alle restrizioni tecnologiche sull'intelligenza artificiale fino allo strumento dei minerali critici sono diverse le questioni nell'agenda dei colloqui.
1: La cronaca sarebbe stato un solo proiettile a raggiungere il 36enne morto domenica scorsa a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo mentre tentava un furto in un cascinale. Sarebbero questi i risultati delle prime analisi medico-legali svolte all'obitorio civile di Torino su indicazione della procura di Asti. Gli specialisti depositeranno le loro conclusioni fra 60 giorni. Per completare gli accertamenti è considerato indispensabile un sopralluogo.
2: Non era agganciato all'imbragatura di sicurezza l'operaio di 22 anni caduto da un'altezza di 10 metri mentre era al lavoro al Colosseo per l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia, mentre la procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo al momento contro ignoti.
1: Il calcio partirà dall'Olimpico di Roma, l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan Van Bommel. Una sfida delicata, quella in programma domani sera, in un girone complicato che vede anche Turchia e Francia. Mancini punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Fra poco con voi Andrea Gatti.
4: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
5: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
6: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
5: Quando mi ci porti? È lontano?
6: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
5: E li troviamo anche su Facebook.
7: 99 non è possibile.
8: Tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99.
8: Pronto?
7: Puma.
8: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
9: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
10: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
11: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
12: Radio Parma, la radio siamo noi.
13: Radio Parma RPR 102-104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri. I gatti vostri.
14: Allora, dove cominciamo? Come sempre dal numero del giorno. Oggi 267esimo giorno dell'anno, 39esima settimana. Buongiorno, vedete, ci sono dei giorni pieni, pienissimi di cose, di appuntamenti, di compleanni, altri invece decisamente più quieti, no? E allora oggi proviamo a cominciare questa giornata d'autunno come piace a noi, curiosando un po' in giro, perché ogni data, se si guarda bene, ricordiamo che ha qualcosa da raccontare. Alcune sono più dense, tanto da non riuscire a concludere tutti gli argomenti nella completezza che magari avrebbero meritato, ma questo è quella di oggi. Per esempio, ci porta subito dove? In Giappone. Pensate, era il 24 settembre del 1948. C'è un giovane meccanico che si chiama Soichiro Honda. Il Giappone è appena uscito dalla guerra, i soldi sono pochi, la benzina pure, e spostarsi non è esattamente semplice. Lui guarda una bicicletta e pensa a una cosa meravigliosamente elementare: e se ci mettessimo un motore? Ecco, vedete, certe volte le grandi idee cominciano così, non con un consiglio d'amministrazione, non con una presentazione in PowerPoint, ma uno che guarda una bicicletta e pensa: secondo me questa può andare più forte. E quel giorno nasce ufficialmente la Honda Motor Company. Pensare che oggi, quando sentiamo Honda, immaginiamo moto, automobili, corse, tecnologia. E tutto è partito da questa intuizione che, raccontata al bar, probabilmente qualcuno avrebbe liquidato con "lascia perdere". Facciamo un salto di 13 anni, era il 1961, in Umbria migliaia di persone cominciano a camminare da Perugia ad Assisi, 24 chilometri, dietro uno slogan che non avrebbe poi bisogno di essere aggiornato nemmeno oggi: per la pace e per la fratellanza tra i popoli. È la prima marcia della pace Perugia-Assisi. Sono passati 65 anni e forse la cosa che colpisce di più è proprio questa, no? Cambiano le epoche, i governi, le guerre, cambiano persino le parole con cui raccontiamo il mondo, ma la pace continua ad avere bisogno di gente che in questo caso si mette in cammino. Il 24 settembre è una giornata anche per nascere. Per esempio, nel 1896 nasceva Francis Scott Fitzgerald. Vi chiederete chi era? Era quello del grande Gatsby, lo scrittore che forse più di ogni altro ha saputo raccontare il fascino dei sogni e allo stesso tempo anche il rumore che fanno quando i sogni si rompono, finiscono. E poi nel 1949 nasceva Pedro Almodovar, e qui entriamo in un mondo completamente diverso: colori accesi, passioni, eccessi, donne straordinarie, famiglie complicate, amori ancora più complicati. Insomma, se la normalità vi annoia, Almodovar è sempre un ottimo antidoto. E siccome siamo italiani, non possiamo arrivare alla fine senza parlare di calcio. Oggi compie gli anni un signore nato nel 1954. Basta pronunciare il suo nome perché a molti venga immediatamente in mente quell'urlo, e parliamo di Marco Tardelli. Finale dei mondiali 1982, Italia, Germania Ovest, Tardelli segna il 2-0 e parte correndo con i pugni stretti, gli occhi spalancati, gridando come un pazzo. È una delle immagini più famose della storia del calcio italiano e forse anche una delle poche fotografie nelle quali un intero paese sembra stare dentro la faccia di un uomo. Ma oggi dalla storia passiamo al teatro, perché alle 10:15 avremo un ospite che il teatro non si limita a frequentarlo, lo vive, lo dirige, lo costruisce e continua in modo ostinato a credere che abbia anche qualcosa di importante da ricordarci, e ci credo. Questa mattina sarà con noi Mario Mascitelli, ci presenterà la nuova stagione, gli spettacoli, i progetti e tutte le attività anche collaterali. Non si parla solo di stagione di prosa, ampio spazio per i ragazzi, eccetera eccetera, e come ogni anno viene a presentare questo nuovo appuntamento con una realtà che ha cambiato casa da qualche anno in città, Teatro del Cerchio. E conoscendolo sospetto che non parleremo soltanto di quello che succederà sul palcoscenico, perché il teatro, quando è fatto bene, comincia sul palco, ma finisce sempre per parlare in un modo o nell'altro di noi. Quindi Mario sarà il nostro ospite di oggi. Prima però cominciamo, abbiamo l'appuntamento con l'informazione dal sito di gazzettadiparma.it, le primissime di oggi. A fra poco.

0: ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Sono successe delle cose brutte mentre lei non c'era. Io stavo dormendo, ma lui mi ha detto che era tutto ok, che voleva giocare come fanno i grandi. Ha iniziato a toccarmi e io pensavo fosse giusto così, visto che è il mio papà, ma mi ha fatto sentire sporca. La prima volta è successo 3 anni fa e ora ho paura che lo faccia la mia sorellina.
3: L'hai ascoltata per pochi secondi. Noi lo facciamo da 30 anni, perché ascoltare è il primo modo per aiutarli. Sostieni Telefono Azzurro. Vai su azzurro.it con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
0: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: GazzettaDiParma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
4: Siamo all'appuntamento con la redazione di GazzettaDiParma.it. Per lei c'è Andrea Violi questa mattina. Buongiorno Violi, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti. Partiamo con il tema delle liste d'attesa. In primo piano oggi sulla Gazzetta e sul sito è SOS per l'oculistica e la dermatologia, ma arriva uno sportello taglia attese. Ecco, se ne è parlato ieri in commissione consiliare del comune per la dermatologia. Le criticità riguardano le visite da eseguire entro 30-60 giorni, nel 46% dei casi si sforano i tempi. Per l'oculistica la mancata copertura è del 35%, sono appunto alcuni dei dati dell'osservatorio appunto discussi ieri. In arrivo un punto di ascolto che indicherà ai cittadini l'iter per tagliare i tempi, quindi per aiutare i cittadini in questo tema. Parliamo poi di Alessandro Virzi. Addio a Alessandro Virzi, 52enne, il Corriere amato da tutti, questo è il nostro titolo. Virzi è la vittima del schianto avvenuto a Sanguinaro, uno scontro fra la sua auto e un camion. Esperto cuoco da radici familiari, la madre Giovanna Litto scomparsa era stata titolare della gastronomia Buon Gustaio al Montanara. Ecco, Alessandro Virzi aveva gestito per anni con lei la trattoria La Maestà a Ronco Campo Canneto. Poi era anche conosciuto come il Pibe per la passione per il calcio, quindi era molto conosciuto in città. Lavorava come corriere per Amazon e lascia 2 figli. Oggi sulla Gazzetta e sul nostro sito trovate anche l'intervista alla premio Nobel per la pace Matvichuk, ecco, che è a Parma per il Women Economic Forum. Ecco, parla dell'Ucraina, ovviamente la guerra in Ucraina, dice: Ucraina, non c'è pace senza diritti umani. Ecco, 2 pagine, proprio una lunga intervista del vice direttore Stefano Pileri. Andiamo a Fidenza, si indaga per arrivare a identificare, ecco, l'imbrattatore che ha colpito ai ragli con degli atti vandalici. Questa persona è stata ripresa, aveva il volto scoperto, quindi oggi la polizia locale ora sta esaminando le immagini della videosorveglianza per risalire all'autore di questo vandalismo, che sarà chiamato a rispondere dei danneggiamenti. Oggi alle 14:30 si terranno i funerali di Diofebo Melilupi, morto alla età di 85 anni. I funerali si svolgeranno a Soragna. Finiamo con il calcio. L'analisi sul Parma Calcio, c'è la pausa, ma appunto continuano sempre le nostre analisi, i nostri articoli anche sul Parma Calcio. Prima vittoria alla 5ª giornata, questa emula questa. Infatti l'analisi dice che rispetto alla scorsa stagione c'è un punto in meno, ma un gol in più. Anche l'anno scorso, così come quest'anno, ecco, è arrivata la vittoria alla 5ª, quindi insomma c'è tutta un po' l'analisi sulle performance del Parma nell'inizio del campionato fra la scorsa stagione e questa in corso. Per il momento è tutto.
4: Grazie Andrea, ci ritroviamo più tardi.
0: GazzettaDiParma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: 99, non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99,
1: pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
2: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Vellutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Vellutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata. Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. Tre giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!

0: che vive con te.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Allora, giusto questa mattina volevo segnalarvi un appuntamento che avverrà presto, molto presto, e che parla di cuore. E allora, ecco qua, gioca ad anticipo, parliamo di prevenzione cardiovascolare a 360 gradi. Gestire correttamente i fattori di rischio. Ci sarà il dottor Gianfranco Cervellin, parliamo di martedì 29 settembre, l'appuntamento è per le 20:45, la sede della pubblica assistenza in via Po 23 a Colorno. Prevenzione, salute e vita è una serata di informazione e dialogo sulla salute cardiovascolare. Il dottor Cervellin, oltre a essere anche esitore, oltre che medico, è stato direttore del pronto soccorso del nostro ospedale per decenni, e in questo caso martedì 29 settembre vi attende in via Po 23 a Colorno alla pubblica assistenza per parlare di prevenzione cardiovascolare a 360 gradi.

Visto che siamo in vena di segnalazioni, appuntamenti, eccetera, eccetera, vi segnaliamo che la fabbrica del piccolo circo presenterà, in collaborazione con GER, Notre Dame de Paris, l'amore di Esmeralda. Tutto questo sabato 3 ottobre alle 21 al Teatro Moruzzi di Noceto. È uno spettacolo i cui fondi andranno ad una associazione che è appunto GER, con la quale si sostengono le case in Colombia per i bambini e le bambine della comuna 13 di Medellin. In questo caso c'è lo spettacolo, al di là di tutto quello che può seguire per la beneficenza, Notre Dame de Paris, sabato 3 ottobre, l'amore di Esmeralda vi aspetta al Teatro Moruzzi a Noceto. 3 ottobre, dimenticavo l'ora, più o meno è sempre quella, ore 21.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: 99, non è possibile.
3: Tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99,
3: pronto?
2: Puma.
3: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
5: Nel segno del giglio d'autunno, incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

E visto che parleremo fra qualche minuto di teatro con Mario Mascitelli, il Teatro del Cerchio, vi ricordo che siamo aperti a tutti i teatri della nostra città e provincia, quindi qualsiasi segnalazione la cercheremo di passare attraverso Radio Parma. Prendono il via le stagioni di teatro e prende via anche la stagione di Fondazione Teatro 2, una passeggiata attraverso l'umano, così l'ha definita il direttore Giuntini. È una proposta particolarmente ricca. Ecco, cominciamo da Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla ad aprire l'attività. Sarà venerdì 9 e sabato 10 ottobre alle 20:30 e Morte non avrà dominio. È la prima balla d'opera di Vinicio Capossela, una produzione IMARZ. Lo spettacolo nasce intorno al poeta

0: Alarma, la tua playlist ogni giorno.
1: Mancano 9 minuti all'appuntamento delle 10, il primo con l'informazione di questa mattina. E allora, che cosa succederà subito dopo? Che avremo un ospite, parleremo di fotografia, avevamo parlato di teatro del cerchio, di teatro 2, di quello che è l'appuntamento al Moruzzi. Un'altra novità questa mattina, 10:15 con Gigi Montani in diretta.

appuntamento, quindi giusto il tempo di un'ultima canzone, poi l'informazione locale, il primo appuntamento, e ogni puntora con la redazione di 12 TV Parma fino all'ultimo spazio di oggi, ogni ora alle 21.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 10:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Liste d'attesa nella sanità, a Parma restano criticità soprattutto per visite dermatologiche e oculistiche, mentre migliorano i tempi per ecografie addominali, risonanze alla colonna e visite cardiologiche. Da metà ottobre sarà attivo nella Casa della Comunità Lubiana San Lazzaro, in via 24 maggio, un punto d'ascolto gratuito per orientare i cittadini sui percorsi di accesso alle prestazioni e sulle eventuali criticità. La sicurezza come tema politico, sociale e culturale, non soltanto come questione di ordine pubblico. Franco Gabrielli, già capo della Polizia e dei Servizi Segreti, è stato protagonista al Manzini Off UOPA della presentazione di Contro la Paura, il libro scritto con Carlo Bonini. Al centro, migrazioni, degrado, uso della forza e diritto al dissenso. Gabrielli ha richiamato la necessità di evitare scorciatoie e risposte semplicistiche, puntando invece su integrazione, presenza nei quartieri e rapporto fra cittadini e istituzioni. Sono iniziate le celebrazioni per i 50 anni dei nidi d'infanzia a Parma. Centinaia di bambini dei 28 servizi educativi cittadini hanno sfilato da Piazza della Pace a Piazza Garibaldi, dove sotto i portici del Grano si è tenuto uno spettacolo con Franca Trani e l'orchestra Toscanini Next, allestita con un'installazione realizzata dai bambini per raccontare Parma attraverso il loro sguardo. È stato inaugurato Ervis Emilia Romagna Victim Support, nuovo sportello territoriale gratuito rivolto alle vittime di qualsiasi reato contro la persona o il patrimonio e ai loro familiari, anche in assenza di denuncia. Lo sportello offre ascolto, orientamento e informazioni sui diritti e, quando necessario, può attivare sostegno psicologico, protezione, incontri di gruppo e mediazione linguistica. Gli incontri si svolgono su prenotazione alla casa di quartiere Villa Ester, in via della Costituente 15. Lo sport, il calcio, lo sloveno Dominik Drobnic è stato operato allo scafoide a Modena, sarà valutato nei prossimi giorni per stabilire meglio i tempi di recupero e di rientro in campo. Nazionali, domani sera alle 20:45 si gioca a Roma Italia-Belgio di Nations League, possibile esordio di Mandela Keita contro gli azzurri. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
2: Buoni? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
2: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Dini 1.
6: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. Tre giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
7: La radio siamo noi, Radio Parma.
8: You want to be hypnotized? All you have to do is move your body in whatever way feels comfortable for you. Just let yourself sink into the groove and move and move and move and move and move. Fix your eyes on a spot, doesn't matter where, just fix your eyes on one spot and begin to relax. Feel your mind and body beginning to wind down. Wind down and relax. If you have any thoughts, just let them drift through your mind like beautiful clouds across a clear blue sky. Just through your mind and away from you. Through your mind and away as you relax. Let go of stress and tension. Let go of worry.

0: Parmigiani, oggi e domani.
1: Radio Parma, sempre con te.
2: Precisissimi, buongiorno a Gigi Montali, già in studio con me. Buongiorno Gigi.
3: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, ben arrivato. Intanto diciamo che domani c'è questo invito all'inaugurazione del Festival Fotografico per Colorno Photo Life 2026 alle ore 21 al MUPAC a Colorno, a Parma, questo splendido posto, contando anche l'Aranciaia, un'altra opportunità incredibile per fare mostre enormi, no? Ne abbiamo già viste parecchie importanti e quindi è un posto importante per mostre importanti. Insomma, se dobbiamo esporre 10 quadri non va bene, ma 100 ci stanno perfettamente tutti. Dico bene, Gigi?
3: Esatto, dici bene Andrea, uno spazio bellissimo, uno spazio del 700. È veramente interessante perché si può fare tantissime cose, mostre e non solo mostre, attività, diverse cose in cui riusciamo a far vedere diversi autori insieme, per cui anche adesso abbiamo esposte all'interno tra Aranciaia e MUPAC la bellezza di circa 250 immagini. Questo qua per dare un po' l'idea a chi verrà a Colorno cosa potrà vedere.
2: Ecco, tra l'altro non c'è solo da vedere la mostra, ma ci sono da vedere questi spazi, perché molti non li hanno mai visitati e quando si entra ci si rende conto della cosa incredibile che nel patrimonio parmense, in modo particolare di Colorno, no? Al di là della Reggia, al di là di quello che conosciamo.
3: Esatto, guardi, tanti proprio rimangono stupiti quando entrano in Aranciaia e vedono questi bellissimi archi, questa architettura. In tanti ci chiedono chi è l'architetto che l'ha fatta, noi rispondiamo che sembra il Galli di Bibbiena del 700, però non è certo la progettazione, sicuramente però è una struttura storica molto importante di pertinenza della Reggia. E da diversi anni diciamo la maggior parte delle mostre sono in Aranciaia. Quest'anno ritorniamo in Reggia con una mostra sempre importante, perché abbiamo lavorato sul passato andando a digitalizzare delle fotografie su lastre in vetro di Glauco Lombardi, per cui diciamo che abbiamo questo collegamento dall'Aranciaia alla Reggia che ritorna ad esserci presente a Colorno.
2: Allora Gigi, oggi facciamo fotografie in modo continuo perché abbiamo il telefonino e quindi tutto questo è molto più semplice alla mano, ma forse guardiamo sempre meno con attenzione. Abbiamo più immagini o abbiamo meno capacità di vedere, secondo te?
3: Bella domanda. Allora, l'attualità è veramente strana della fotografia, perché tutti noi fotografiamo e anche se non ce ne rendiamo conto, penso che scattiamo minimo delle 40, 50, 60 immagini al giorno, però poi spesso si perdono nelle lettere. La bellezza di visitare una mostra fotografica è quello di poter ragionare davanti a una fotografia che ci racconta una storia. Per dire, a Colorno, oltre Monica Bulai, di cui abbiamo più di 87 fotografie esposte di grande dimensione, ci raccontano un po' la storia dell'Europa. Il Mosaico Europa è una mostra veramente che ci porta in giro per il nostro continente, in luoghi quasi sconosciuti anche. Ma ad esempio c'è la mostra di Folco Quilici, mostra con fotografie fatte negli anni 50, anni 60, per cui vediamo, non so, com'era Tahiti ai tempi di Gauguin, per dire, no? Per cui ecco, la bella della fotografia, una volta che è stampata, rimane nel tempo. Per cui questa qua, la bellezza della mostra fotografica o delle mostre fotografiche che dir si voglia, è di potersi fermare davanti a un'immagine e lì ragionarci.
2: Ecco, secondo te Gigi una fotografia diventa importante per quello che mostra o qualche volta soprattutto per quello che decide di lasciare un po' fuori dall'inquadratura?
3: Ah, sai, sicuramente il fotografo è importante, la sua scelta. Tutti noi fotografi andiamo sempre a selezionare un rettangolo e decidiamo noi cosa mettere all'interno del rettangolo. Per cui dobbiamo cercare di essere incisivi e mettere all'interno del famoso rettangolo fotografato quello che vogliamo che poi lo spettatore veda. Ed è questo, per cui quello che poi noi vediamo è quello, no? È quel riquadro che colpisce chi guarda la mostra.
2: Ti faccio una domanda rispetto al tema di quest'anno, che è il viaggio, dico bene?
3: Esattamente, sì.
2: Allora, qual è la differenza di fotografare un luogo e riuscire a raccontarlo veramente? Perché c'è una bella differenza in questo caso.
3: La differenza è tanta. Ad esempio, noi possiamo vedere un luogo, passarci di corsa e non soffermarci. Invece le mostre che abbiamo proposto sono mostre che fanno vedere un luogo, ma si soffermano ed entrano dentro al luogo. Ad esempio, abbiamo fatto vedere il viaggio in diverse visioni, perché il viaggio, a volte si pensa solo al viaggio, noi parliamo della macchina per turismo, ma ci sono viaggi per necessità, i viaggi di chi è costretto a viaggiare, per cui ad esempio il popolo siriano che è scappato dalla guerra e poi ritorna a casa, il viaggio infatti nel concept della festival vediamo il viaggio visto in diverse destinazioni.
2: Ecco, nel festival leggo che ci sono migrazioni, minoranze, Siria, Armenia, Teheran, identità, confini vari. Esiste secondo te un confine etico che un fotografo non dovrebbe oltrepassare anche davanti a una fotografia straordinaria?
3: Secondo me sì, secondo me è importante sempre il rispetto estremo per le persone che andiamo a fotografare e per i luoghi. Per cui il fotografo deve essere una persona che entra in sintonia con chi sta fotografando, che cerca di trasmettere a chi vedrà la fotografia un messaggio, che cerca di portare a casa un messaggio. La fotografia deve servire a chi è stato fotografato. Ed eticamente questa qua è una cosa importante. Per cui deve essere di supporto a chi vive questi luoghi e non rubare solamente quell'immagine e portare a casa per fare la sensazionale.
2: Allora, parliamo un po' di questo programma di Colorno Photolife 2026. Si inizia, dicevamo, da venerdì, quindi da domani, con l'inaugurazione alle 21 e poi sabato 26, domenica 27 ci sono gli eventi di ottobre e novembre. A te la possibilità di parlarci di quelli che vuoi maggiormente sottolineare, i più importanti anche, non che gli altri non lo siano, ma insomma ci sono dei capitoli da seguire in modo importante, no?
3: Sì, esatto. Allora, diciamo che il weekend clou del festival è questo, no? Per cui dopo l'inaugurazione domani sera, sabato e domenica abbiamo due giorni molto pieni, dalle 10 alle 18 si alternano diversi eventi, presentazioni di libri. Mi vorrei soffermare su due cose, penso interessanti, due novità. Una novità è la maratona stenopeica, per cui che si svolgerà sabato. E
2: che vorrebbe dire?
3: Allora, vorrebbe dire tornare alle origini della fotografia, vorrebbe dire che ogni partecipante verrà dotato di una scatola di cartone con il forellino, con dentro un negativo, per cui per fare una fotografia stenopeica, per cui questa famosa scatola che forniamo noi, servono 5 a 10 minuti, un quarto d'ora di esposizione. E poi li mettiamo a disposizione una camera oscura dove possono essere sviluppate queste immagini. Per cui diciamo proprio, visto che parliamo tanto di digitale, di rubare le immagini di corsa, questo qua è proprio tornare a una lentezza incredibile, no? Ed è una cosa nuova che facciamo in collaborazione con l'associazione Ottotipi che si muove tra Noceto e Fidenza. Un'altra novità che abbiamo inserito quest'anno è un memorial Giovanni Calori. Giovanni Calori era un fotografo che lavorava in Università Parma e in sua memoria l'università ha pensato di donare un premio ai giovani fotografi, per cui i migliori due giovani fotografi under 30 che presenteranno i lavori e tavoli di portfolio avranno un buon acquisto di 500 euro da poter sfruttare.
2: Chi parteciperà a livello locale a questi appuntamenti?
3: Allora, a livello locale questi appuntamenti, diciamo, parto da me stesso, che faccio parte della collettiva.
2: Che sei direttore, no?
3: Che sono direttore, perfetto. Per cui quest'anno esco anche come fotografo, nel senso che nella collettiva Armenia Laura Magnone, la curatrice, ha pensato di chiedermi un lavoro che ho fatto per l'Armenia, ma poi ci saranno anche Roberto Savio, che è un fotografo di Parma. Ci sarà un workshop fra una settimana di Alberto Chizzipanizza, sempre in casa nostra. Ci sono poi un paio di interventi serali legati agli audiovisivi.
2: In questo caso quindi ci sono sia delle realtà e delle energie locali che collaborano e comunque hanno questa sinergia, no? Con certo. Altri che arrivano da altre parti.
3: Sì, diciamo il nostro motto è sempre cercare di collaborare con più gente possibile. Come ti dicevo, siamo ritornati a fare questa mostra in Reggia, Qui abbiamo collaborato con il Museo Glauco Lombardi ed altri collezionisti che ci hanno messo a disposizione materiale originale di Glauco Lombardi, l'abbiamo scansionato. È entrato in opera anche il gruppo Nammias, che ha stampato queste fotografie con delle tecniche antiche. Cerchiamo sempre di trovare sinergie e collaborazioni sul territorio, ma anche poi muoversi all'estero. Per quest'anno, ad esempio, abbiamo un fotografo iraniano che espone, abbiamo il curatore della mostra di Monica Bulai, che ormai vive a Istanbul nonostante sia italianissimo, e anche il fotografo che ha fotografato il popolo siriano è un fotografo italiano che però da diversi anni vive anche lui a Istanbul. Per cui, diciamo, l'idea è unire il locale all'internazionale.
2: Gigi, ci facciamo una pausa musicale con il GR e torniamo a parlare di Colorno Photolife 2026 fra poco. Una canzone che parla di fotografie e di memoria, a questo punto con un pezzo di Jim Croce.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Oh, finalmente un po' di relax.
2: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Donald Trump ha ricevuto il presidente cinese Xi Jinping per un bilaterale a quasi quattro mesi dall'ultima volta, quando tutto sarà concluso in stallo per la questione dazi. Trump ha accolto il suo omologo cinese direttamente alla John Basey Andrews, dove è atterrato in una mossa rarissima da parte del capo della Casa Bianca nei confronti di un leader straniero. Sul tavolo del summit tra i due leader previsto per oggi ci sono dossier Taiwan, la guerra in Iran e l'intelligenza artificiale, ma anche gli interessi economici e di sicurezza nazionale. I nostri due paesi devono essere partner più che rivali, ha affermato Xi, secondo le dichiarazioni scritte pubblicate dall'agenzia di stampa statale Xinhua.
1: Dalle interferenze elettorali ai cyberattacchi fino al lancio di veri e propri droni in Italia, il passo sembra breve, almeno per la Russia. Secondo un recente rapporto della CIA, Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa, non più nei paesi NATO con cui condivide un confine come Polonia e Finlandia, bensì nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna, Francia e Italia. Secondo il quotidiano spagnolo Il Mondo, l'intelligence americana avrebbe stilato un vero e proprio documento sulle possibilità di escalation russe all'indomani della visita a sorpresa a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe lo scorso 25 agosto. In questa occasione il numero uno dei servizi segreti statunitensi avrebbe intimato alla Russia di evitare qualunque attacco o provocazione plateale contro la NATO.
2: L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare, già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. Il disegno di legge ha l'obiettivo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Una giornata storica l'ha definita Pichetto Fratin.
3: Il nucleare sostenibile insieme alle rinnovabili renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente, un paese competitivo. L'Italia avrà più energia per le famiglie e più energia per le imprese. Abbiamo mantenuto la promessa di approvare in questa legislatura il nuovo nucleare e portare in Italia l'energia del futuro.
1: Siamo al giallo di Pietra Catella. Dagli esami di laboratorio ora l'attenzione si sposta sui device elettronici. A partire da lunedì prossimo il personale specializzato inizierà a lavorare sul computer e sulle 10 pendrive sequestrate a luglio a Gianni Di Vita. Sotto la lente degli inquirenti anche i supporti informatici delle due donne morte avvelenate dalla ricina durante le scorse vacanze di Natale. La 50enne Antonella Di Jelsi e la figlia 15enne Sara Di Vita. L'obiettivo è scandagliare ogni singola traccia digitale per verificare se qualcuno all'interno della famiglia avesse cercato informazioni sulla potente tossina trovata nel sangue delle due vittime.
2: È di nuovo allerta rossa nelle zone vicino all'Etna, anche se l'aeroporto di Catania resta al momento operativo. Un'intensa attività con emissione di cenere in corso ai crateri sommitali dell'Etna, generando una nube eruttiva alta 4 chilometri. Il fenomeno è monitorato dall'INGV Osservatorio Etneo di Catania, che ha emesso un avviso per il volo di colore rosso, il più alto grado di allerta.
1: Lo sport e la Formula 1 riparte con la prima sessione di libere in Azerbaigian, quindicesimo appuntamento del Mondiale. Il via questa mattina dalle 10.30 con Kimi Antonelli, che è sempre più in fuga nel campionato, con Baku che potrebbe rappresentare anche lo strappo decisivo. Inseguono Russell ed Hamilton.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Torniamo insieme con Gigi Montali per parlare di questa edizione di Colorno Photolife 2026. Gigi, ancora in diretta con noi questa mattina, parliamo anche un po' di altre cose, oltre a quello che abbiamo detto, ci sono mostre, appuntamenti, so che ci sono tante cose a riguardo.
3: Esatto, le mostre un po' ne abbiamo parlato, poi limite possiamo anche soffermarci un pochino di più, ma... quest'anno abbiamo inserito una cosa nuova, abbiamo inserito due film di giovani registi italiani, i primi due venerdì sera, per cui sempre al MUPAR, potremo vedere questi due film. Uno è del regista Luca Masi, si chiama Il viaggio con Anita, che è un film di un ipotetico viaggio che fece Fellini con la sua amante, per cui una cosa molto interessante. E invece il secondo venerdì, sempre di ottobre, avremo un altro film, docufilm, di due registi bolognesi, Federico Ferrone e Michele Manzolini, che presentano I fratelli segreto, due fratelli che sono partiti dall'Abruzzo per andare a New York come emigranti, per cui diciamo siamo aperti al cinema, ma non solo cinema, perché invece avremo anche un concerto il 4 di ottobre, domenica pomeriggio, in serale, con i Parchi della Musica, Il Canto dell'Arca, un concerto di musica armena con importanti musicisti, per come ne parlavamo prima, le collaborazioni continuano a farsi e continuano ad aprire nuove porte al festival fotografico, per cui altre culture entra, la musica, il cinema, la fotografia, per cui non solo arte visiva.
2: Ecco, diciamo che Colorno Photolife non è solo qualcosa che riguarda esteticamente una fotografia, ma racconta storie. Ti faccio una domanda: c'è una fotografia che se tornassi indietro non avresti scattato adesso?
3: Sono più quelle che se tornassi indietro avrei scattato, mm-hmm. Ti dico sinceramente. No, guarda, quelle che ho scattato sono stato sempre contento di averle scattate. Logicamente quando ti capita di scattare a volte qualcosa ti sfugge, proprio perché non c'è la macchina, perché ti scappa il personaggio, o proprio perché il personaggio che tu avresti voluto fotografare non aveva voglia di farsi fotografare. Come dicevo prima di tutto è rispetto di chi stai fotografando, per cui se mi capita una persona che non vuole essere fotografata, nonostante la scena sia bellissima, la situazione sia incredibilmente interessante, si abbassa la macchina fotografica, io lo scatto non lo faccio, ecco.
2: Ecco, quando torni ogni anno facciamo un po' il punto sul digitale, l'analogico, no? E vediamo come cambiano le risposte, perché in realtà cambia la tecnologia e cambiano anche i modi di vivere queste attività. Diciamo che mentre tutti corrono verso immagini tecnologicamente più perfette possibili, voi recuperate dei procedimenti, come vi parlavi di questa scatola di cartone davvero particolare di oltre un secolo fa. Che cosa abbiamo guadagnato con il digitale, che cosa abbiamo perso nel 2026?
3: Allora, col digitale abbiamo guadagnato la possibilità di poter fare fotografare chi spesso e volentieri aveva paura della tecnologia. Logicamente tutta la parte diciamo di uso manuale della macchina fotografica, il diaframma, i tempi, in cui tante persone appena gli spiegavi i primi corsi fotografici cos'era il diaframma 1.8, il diaframma 22, il tempo corto, il tempo lungo, si spaventava e smetteva. Ora tutti possiamo fotografare senza pensare a queste cose, no? È un bene o un male? Il bene è che la fotografia adesso è veramente popolare, tutti possono scattare delle belle immagini, e chi ha un background importante a livello di immagini fa delle fotografie bellissime anche se non usa la macchina fotografica. Il male è che adesso tutti fotografano e tutti si sentono fotografi, per cui anche alla prima fotografia le vedi e uno si pregia di fotografer sui social, no? Ecco, io prima di dire che uno è un fotografer aspetterei un attimo, cerchiamo di fare delle belle cose, come dicevo prima, la fotografia deve essere, poi se prendiamo le due grandi famiglie, o artistica o di racconto, no? Che può essere documentazione, può essere introspettiva, però l'importante è capire quello che uno fa. Tutti giochiamo con i social, io per primo, mettiamo delle stupidate sopra, dei giochi, delle fotografie anche fatte o modificate con l'intelligenza artificiale, però la fotografia seria è un'altra cosa.
2: È un'altra cosa, effettivamente. E capita anche con la musica, anche nel nostro lavoro, in discoteca. Insomma, la tecnologia ti permette di fare quello che 40 anni fa si faceva manualmente. Penso che sia importante saperlo fare manualmente, poi magari ogni tanto farsi anche accompagnare comodamente dalla tecnologia, no? Perché poi ci sta questa cosa. L'importante è saperlo fare da artigiani.
3: Esatto, perfetto. Io dico sempre, l'importante è che uno che inizia a fotografare impari anche a usare la macchina analogica. Poi non deve per forza usare l'analogico per dire uso l'analogico, no, che fa chic, ma impara a usarla per cui capisci cos'è che ti fa la fotografia e cosa sono tutte quelle cose che usiamo per fare un'immagine. Poi, benissimo il digitale.
2: Allora, Gigi, Photo Life, Colorno, Photo Life arriva alla 17ª edizione quest'anno e quest'anno ci sono quindi questi 15 progetti nel percorso principale, 21 mostre diffuse un po' nel territorio. Quando un festival cresce così tanto, perché ti ricordi i primi anni che arrivavi, insomma, diciamo che non era a questi livelli, il rischio maggiore secondo te è non riuscire più a crescere oppure perdere un po' della propria anima?
3: Ma guarda, noi la nostra anima abbiamo cercato di mantenerla, proprio perché siamo ancora fatto da un'associazione dei volontari. Infatti, come ti dicevo, sono arrivato, siamo un po' stanchini, no? Infatti anche la voce forse si sente un po' preso dal raffreddore, perché lavoriamo dalla mattina alla sera, per cui abbiamo cercato di mantenere la nostra dimensione, non, una dimensione che noi logicamente ci pone tutti gli anni di fronte a un pubblico sempre più grande a livello nazionale, per cui hai paura di figurare male, perché è questo che poi cerchi sempre di fare una bella figura. Però diciamo che abbiamo cercato di fare un passo, arrivare tra i grandi mantenendo la modestia di essere piccoli.
2: Gigi, se hai altro da aggiungere, altrimenti io chiuderei qua il nostro invito a partecipare, a vedere mostre e appuntamenti di Colorno Photo Life, a iniziare da domani sera con questa presentazione alle 21.
3: Sì, guarda, l'unica cosa, prima di salutare, dico a tutti che chi va sul sito può trovare tutto il programma completo, www.colornofotolife.it, oppure sui canali social, sia Instagram che Facebook, ci trova e vede le cose che facciamo, può essere aggiornato su tutta l'attività. Grazie ancora dell'invito, Andrea, grazie a tutti gli ascoltatori, speriamo di non averli annoiati.
2: No, speriamo di no. Grazie Gigi, in bocca al lupo per tutto.
1: Accendi la radio, accendi le emozioni.
0: Radio Parma, sempre con te.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
3: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te.
2: Avete ascoltato i...
3: No.
2: Ga...
3: No, forse non ci siamo... I ga... Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
4: Appuntamento domani, sarà l'ultimo della settimana, già passata, cioè scappata dalle dita. Questa settimana domattina alle 9 o stanotte alle 22. Vi aspetto, ciao!

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 11:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Liste d'attesa nella sanità, a Parma restano criticità soprattutto per visite dermatologiche e oculistiche, mentre migliorano i tempi per ecografie addominali, risonanze alla colonna e visite cardiologiche. Da metà ottobre sarà attivo nella Casa della Comunità Lubiana San Lazzaro, in via 24 maggio, un punto d'ascolto gratuito per orientare i cittadini sui percorsi di accesso alle prestazioni e sulle eventuali criticità. La sicurezza come tema politico, sociale e culturale, non soltanto come questione di ordine pubblico. Franco Gabrielli, già capo della Polizia e dei Servizi Segreti, è stato protagonista al Manzini Off UOPA della presentazione di Contro la Paura, il libro scritto con Carlo Bonini. Al centro migrazioni, degrado, uso della forza e diritto al dissenso. Gabrielli ha richiamato la necessità di evitare scorciatoie e risposte semplicistiche, puntando invece su integrazione, presenza nei quartieri e rapporto fra cittadini e istituzioni. Sono iniziate le celebrazioni per i 50 anni dei nidi d'infanzia a Parma. Centinaia di bambini dei 28 servizi educativi cittadini hanno sfilato da Piazza della Pace a Piazza Garibaldi, dove sotto i portici del Grano si è tenuto uno spettacolo con Franca Trani e l'orchestra Toscanini Next, allestita con un'installazione realizzata dai bambini per raccontare Parma attraverso il loro sguardo. È stato inaugurato Ervis Emilia Romagna Victim Support, nuovo sportello territoriale gratuito rivolto alle vittime di qualsiasi reato contro la persona o il patrimonio e ai loro familiari, anche in assenza di denuncia. Lo sportello offre ascolto, orientamento e informazioni sui diritti e, quando necessario, può attivare sostegno psicologico, protezione, incontri di gruppo e mediazione linguistica. Gli incontri si svolgono su prenotazione alla casa di quartiere Villa Ester, in via della Costituente 15. Lo sport, il calcio, lo sloveno Dominik Drobnik è stato operato allo scafoide a Modena, sarà valutato nei prossimi giorni per stabilire meglio i tempi di recupero e di rientro in campo. Nazionali, domani sera alle 20:45 si gioca a Roma Italia-Belgio di Nations League, possibile esordio di Mandela Keita contro gli azzurri. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA e messa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
4: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: 99 non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99 Puma microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99
1: Pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso.
2: Ah,
1: ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
5: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
7: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
8: Buoni? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
7: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
8: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La Russia sta preparando nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo come Spagna, Francia o Italia. A rivelarlo è il quotidiano spagnolo Il Mondo, che ha sottolineato come la CIA abbia raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le abbia poi condivise con diversi governi europei. La giustificazione di una simile escalation, segnala Il Mondo, è sul tavolo da tempo. Mosca ha ripetutamente insistito sul fatto che fornire armi e informazioni ai consiglieri militari all'Ucraina renda i paesi occidentali partecipanti alla guerra e obiettivi legittimi. Nuovi attacchi intanto in Ucraina, con due vittime nella capitale, Kiev.
1: Se gli Stati Uniti dovessero attaccare di nuovo l'Iran, si aprirebbe un nuovo scenario di guerra fino all'Oceano Indiano. La minaccia arriva dall'ex comandante dei Pashdaran, Safavi, e ora consigliere militare della guida suprema, Mujtaba Khamenei. Se gli Stati Uniti dovessero avviare una nuova guerra, potrebbe aprirsi davanti ai loro occhi un nuovo fronte. Gli Houthi, ha spiegato l'uomo, hanno propri obiettivi e una propria strategia e hanno raggiunto notevoli progressi nella produzione di armamenti. Intanto oggi all'ONU è il giorno di Netanyahu e Abbas.
2: Nuovo sviluppo nella diatriba tra Donald Trump e alcuni media americani dopo che il giudice federale Timothy Kelly ha ordinato all'amministrazione del presidente americano di ripristinare l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico dopo che erano stati banditi su decisione del tycoon. Secondo la sentenza emessa nelle scorse ore, Kelly ha stabilito che la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta senza garantire un giusto processo costituzionalmente adeguato.
1: Nuova fase eruttiva sull'Etna. Dai crateri sommitali del vulcano è in corso un'intensa attività con un'abbondante emissione di cenere che si disperde in direzione sud-sud-est, formando una nube alta circa 4 km. Il fenomeno è monitorato dall'INGV Osservatorio Etneo di Catania, che ha emesso un avviso per il volo di colore rosso, il più alto grado di allerta su una scala di 4. L'attuale fase eruttiva dell'Etna al momento non impatta con l'operatività dell'aeroporto internazionale Bellini di Catania.
2: Italia è sempre più vittima degli attacchi hacker, lo indica l'ultimo report dell'osservatorio CyberCrif, che classifica il bel paese terzo nel mondo per account rubati tramite attacchi malware e sesto per email compromesse. Sempre secondo i dati dell'osservatorio, da gennaio a giugno 2026 sono stati rubati nel mondo e fatti circolare nel dark web 2 miliardi e mezzo di dati univoci e il 32,3% degli utenti italiani monitorati da CRIF ha ricevuto almeno un alert per dati trovati nel darknet.
1: Lo sport, il basket, riparte l'Eurolega che inizia con il doppio impegno delle italiane Olimpia Milano e Virtus Bologna. Domani la Virtus farà visita ai turchi del Fenerbahce, così come Milano sarà impegnata in trasferta a Belgrado contro il Partizan. Tutti a caccia dell'Olympiacos campione, anche se una squadra italiana non vince il massimo trofeo continentale dal 2001, quando se la giudicò proprio la Virtus Bologna.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
1: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. Tre giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
2: Oh, finalmente un po' di relax.
3: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.

0: della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: Gazzettadiparma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Buongiorno da Andrea Violi, in primo piano sul sito della Gazzetta. Un parmigiano in trasferta lavorativa al sud cerca di noleggiare un'auto ma incappa in un truffatore, paga 700 euro a un sconosciuto. I carabinieri sono risaliti a un 63enne che aveva architettato questa truffa. Si tratta di un parmigiano che per motivi di lavoro era in una città del sud, a un certo punto è stato costretto a rientrare con estrema urgenza, ha cercato di noleggiare un'auto, si è affidato a una ricerca sul web. Ha trovato un sito web fittizio che però sembrava originale di un famoso autonoleggio. Ha chiamato il numero di telefono, ha risposto un finto ma convincente addetto dell'autonoleggio che ha convinto il parmigiano a pagare 700 euro con un bonifico istantaneo e poi ha pattuito il ritiro del mezzo. Ma in quel momento è stato chiaro che si trattava di una truffa e l'autonoleggio non aveva nessuna auto per il parmigiano. Una volta rientrato a Parma, il truffato ha sporto denuncia ai carabinieri di San Pancrazio che sono risaliti a un 63enne residente fuori regione, ora denunciato. Andiamo a Tabiano, è partito il Women Economic Forum Europe, un'iniziativa appunto in corso, si parla di geopolitica, di economia, il ruolo delle donne in questi settori appunto nella vita pubblica. Ci sono diversi interventi, tanti interventi oggi e domani. C'è un videomessaggio di Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, dice: in un momento di scelte difficili per il nostro futuro, noi donne dobbiamo avere un ruolo centrale e paritario. E a Tabiano e poi oggi pomeriggio a Parma per una lezione c'è la attivista e premio Nobel per la pace 2022 Oleksandra Matvichuk, che in una video intervista dice: gli ucraini combattono per la libertà, Putin non vuole la pace. Ecco, fa il punto sulla situazione, ovviamente su questi temi. In primo piano la questione liste d'attesa SOS oculistica e

0: suo carisma e per la passione per il calcio, ma aveva anche gestito una trattoria a Roncocampo Canneto, ora lavorava come corriere per Amazon e lascia due figli. Andiamo a Fidenza, la polizia locale al lavoro per identificare l'autore di un vandalismo ai Terragli. Ci sono le immagini della videosorveglianza, questa persona ha agito a volto scoperto, ecco, si sta lavorando per risalire appunto a chi ha fatto questi vandalismi nell'area di Piazza Repubblica e questa persona sarà chiamata a appunto ripagare i danni. Infine Lesignano ha installato un nuovo impianto di telefonia mobile, una antenna installata nella frazione di Mulazzano. All'inaugurazione erano presenti l'assessore regionale Mazzoni, il sindaco Borchini, amministratori e consiglieri comunali. È tutto, buona giornata.
1: GazzettaDiParma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 12:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Liste d'attesa nella sanità, a Parma restano criticità soprattutto per visite dermatologiche e oculistiche, mentre migliorano i tempi per ecografie addominali, risonanze alla colonna e visite cardiologiche. Da metà ottobre sarà attivo nella Casa della Comunità Lubiana San Lazzaro, in via 24 maggio, un punto d'ascolto gratuito per orientare i cittadini sui percorsi di accesso alle prestazioni e sulle eventuali criticità. La sicurezza come tema politico, sociale e culturale, non soltanto come questione di ordine pubblico. Franco Gabrielli, già capo della Polizia e dei Servizi Segreti, è stato protagonista al Manzini Off UOPA della presentazione di Contro la paura, il libro scritto con Carlo Bonini. Al centro migrazioni, degrado, uso della forza e diritto al dissenso. Gabrielli ha richiamato la necessità di evitare scorciatoie e risposte semplicistiche, puntando invece su integrazione, presenza nei quartieri e rapporto fra cittadini e istituzioni. Sono iniziate le celebrazioni per i 50 anni dei nidi d'infanzia a Parma. Centinaia di bambini dei 28 servizi educativi cittadini hanno sfilato da Piazza della Pace a Piazza Garibaldi, dove sotto i portici del Grano si è tenuto uno spettacolo con Franca Trani e l'orchestra Toscanini Next, allestita con un'installazione realizzata dai bambini per raccontare Parma attraverso il loro sguardo. È stato inaugurato Ervis Emilia Romagna Victim Support, nuovo sportello territoriale gratuito rivolto alle vittime di qualsiasi reato contro la persona o il patrimonio e ai loro familiari anche in assenza di denuncia. Lo sportello offre ascolto, orientamento, informazioni sui diritti e, quando necessario, può attivare sostegno psicologico, protezione, incontri di gruppo e mediazione linguistica. Gli incontri si svolgono su prenotazione alla casa di quartiere Villa Ester in via della Costituente 15. Lo sport, il calcio, lo sloveno Dominik Drobnic è stato operato allo scafoide a Modena, sarà valutato nei prossimi giorni per stabilire meglio i tempi di recupero e di rientro in campo. Nazionali, domani sera alle 20:45 si gioca a Roma Italia-Belgio di Nations League, possibile esordio di Mandela Keita contro gli azzurri. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
6: 99, non è possibile.
7: Tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99,
7: pronto?
6: Puma.
7: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
9: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
1: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
2: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Donald Trump ha ricevuto il presidente cinese Xi Jinping per un bilaterale a quasi 4 mesi dall'ultima volta. Trump ha accolto il suo omologo cinese direttamente alla Joint Base Andrews, dove è atterrato in una mossa rarissima da parte del capo della Casa Bianca nei confronti di un leader straniero. Sul tavolo del summit tra i due leader previsto per oggi ci sono il dossier Taiwan, la guerra in Iran, l'intelligenza artificiale, ma anche gli interessi economici e di sicurezza nazionale. I nostri paesi devono essere partner più che rivali, affermato Xi appena toccato il suolo americano.
1: C'è un nuovo sviluppo intanto nella diatriba tra Trump e alcuni media americani dopo che il giudice federale Timothy Kelly ha ordinato all'amministrazione del presidente americano di ripristinare l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico, dopo che erano stati banditi su decisione del tycoon. Secondo la sentenza emessa nelle scorse ore, Kelly ha stabilito che la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta senza garantire un giusto processo costituzionalmente adeguato.
2: Se gli Stati Uniti dovessero attaccare di nuovo l'Iran, si aprirebbe un nuovo scenario di guerra fino all'Oceano Indiano. La minaccia arriva da Yahya Rahim Safavi, ex comandante dei Pasdaran e ora consigliere militare della guida suprema Mujtaba Khamenei. Se gli Stati Uniti dovessero avviare una nuova guerra, potrebbe aprirsi davanti ai loro occhi un nuovo fronte, ha detto. Intanto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è intervenuto Antonio Tajani. Troppo spesso, ha riferito, questa organizzazione appare impotente.
3: Le Nazioni Unite sono nate per impedire che la violenza diventi l'unica legge, ma per restare fedeli a quella missione devono ritrovare la capacità di decidere e soprattutto di agire. Dobbiamo però avere il coraggio di dirlo. Troppo spesso questa organizzazione appare impotente.
1: La cronaca: un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione a un edificio. L'uomo sarebbe precipitato nel vano ascensore. A trovare il corpo sono stati i poliziotti delle volanti della questura di Padova, dopo l'allarme lanciato dai familiari. L'uomo non dava più sue notizie dal primo pomeriggio e il suo furgone era rimasto parcheggiato poco distante dal palazzo. Ancora in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
2: È atteso oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri il decreto che introduce, fra le altre cose, un tetto al numero degli stranieri nelle classi. Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha assicurato che il criterio sarà puramente linguistico e che la norma non è in contrasto col Colle, perché l'obiettivo è evitare classi ghetto. Sul contenuto del provvedimento al momento vige il massimo riservo, non c'è stato il preconsiglio dei ministri e diversi ministeri hanno fatto sapere di non aver avuto alcun tipo di anticipazione.
1: Damiano David e Dove Cameron si sposano oggi a Montalcino, nel cuore della Val d'Orcia. La cittadina senese è pronta ad accogliere uno degli eventi più attesi dell'anno nel mondo dello spettacolo, anche se sui dettagli della cerimonia continua a regnare il massimo riservo. Il rito civile dovrebbe svolgersi nel pomeriggio all'interno dello storico palazzo comunale, affacciato su Piazza del Popolo. A celebrare le nozze sarà il sindaco di Montalcino, Silvio Franceschelli. Una location suggestiva per il matrimonio tra il frontman dei Måneskin e l'attrice e cantante statunitense, che hanno scelto uno degli angoli più celebri della Toscana per pronunciare il loro sì.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Sono le 13:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Al Women Economic Forum di Taviano, messaggio della presidente della BCE Christine Lagarde, ha sottolineato la necessità di un ruolo centrale e paritario delle donne nelle scelte sul futuro e sulla sicurezza. Presente anche la Nobel per la pace 2022 Oleksandra Matviciuk, oggi protagonista di una lectio magistralis al Collegio Europeo di Parma. Aveva urgente bisogno di rientrare a Parma e ha cercato online un auto a noleggio, ma è finito su un sito falso che riproduceva quello di una nota compagnia. Un imprenditore parmigiano ha versato 700 euro con bonifico istantaneo, salvo scoprire alla stazione che non esisteva alcuna prenotazione. Dopo la denuncia ai carabinieri di San Pancrazio è stato individuato e denunciato un 63enne italiano. Due giovani italiani di origine straniera di 19 e 21 anni sono stati denunciati dalla polizia dopo una lite avvenuta nella notte davanti a un locale di via Farini. Due minorenni hanno riferito di essere stati aggrediti e minacciati per futili motivi, sequestrato anche un tirapugni, mentre il 19enne aveva con sé una piccola quantità di hashish e per entrambi è scattato anche il daspo urbano. La sicurezza come tema politico, sociale e culturale, non soltanto come questione di ordine pubblico. Franco Gabrielli, già capo della polizia e dei servizi segreti, è stato protagonista al Manzini Off UOPA della presentazione di Contro la paura, il libro scritto con Carlo Bonini. Al centro migrazioni, degrado, uso della forza e diritto al dissenso. Gabrielli ha richiamato la necessità di evitare scorciatoie e risposte semplicistiche, puntando invece su integrazione, presenza nei quartieri e rapporto fra cittadini e istituzioni. Parma è la quarta provincia italiana per quota di scuole con oltre il 30% di alunni senza cittadinanza italiana, sono 90 su 346, il 26%, dietro Prato, Mantova e Imperia. Il dato entra nel dibattito sulla proposta del governo di introdurre un tetto nelle classi. Intanto a Palazzo del Governatore il seminario Rigenerare legami, affrontato inclusione, sistema 06 e rapporto tra scuole e famiglia. Lo sport, il calcio, ultimo allenamento a Collecchio, poi 4 giorni liberi per il Parma prima della ripresa di lunedì, 5 giocatori impegnati con le nazionali, Daffara, Siero, Brecichi, Lontani e Keita, quest'ultimo alla prima convocazione con il Belgio maggiore. Intanto questa riflette sulla difesa, resta aperta la questione del centrale di sinistra anche dopo l'infortunio di Drobnic, già operato allo scafoide. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotorottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
6: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino.
7: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

0: 99 non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99.
1: Pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso.
2: Ah,
1: ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Loca Top, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Loca Top, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa e questa volta potrebbe prendere di mira anche l'Italia. È l'allarme lanciato dal quotidiano spagnolo Il Mundo, che ha sottolineato come la CIA abbia raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le abbia poi condivise con diversi governi europei. La giustificazione di una simile escalation, segnala Il Mondo, è sul tavolo da tempo. Il ministro Crosetto però ha parlato di allarme infondato.
1: Donald Trump ha ricevuto il presidente cinese Xi Jinping per un bilaterale a quasi 4 mesi dall'ultima volta. Trump ha accolto il suo omologo direttamente alla Joint Base Andrews, dove è atterrato in una mossa rarissima da parte del capo della Casa Bianca nei confronti di un leader straniero. Sul tavolo del summit tra i due leader previsto per oggi ci sono il dossier Taiwan, la guerra in Iran e l'intelligenza artificiale, ma anche gli interessi economici e di sicurezza nazionale. I nostri due paesi devono essere partner più che rivali, ha affermato Xi appena toccato il suolo americano.
2: Se gli Stati Uniti dovessero attaccare di nuovo l'Iran, si aprirebbe un nuovo scenario di guerra fino all'Oceano Indiano. La minaccia arriva da Yahya Rahim Safavi, ex comandante dei Pasdaran e ora consigliere militare della guida suprema Mostaba Khamenei. Se gli Stati Uniti dovessero avviare una nuova guerra, potrebbe aprirsi davanti ai loro occhi un nuovo fronte. Intanto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è intervenuto Antonio Tajani, secondo il quale troppo spesso questa organizzazione appare impotente.
3: Le Nazioni Unite sono nate per impedire che la violenza diventi l'unica legge, ma per restare fedeli a quella missione devono ritrovare la capacità di decidere e soprattutto di agire. Dobbiamo però avere il coraggio di dirlo. Troppo spesso questa organizzazione appare impotente.
1: Nessun risarcimento alla famiglia per la morte di Michele Merlo, il giovane cantautore di Rosà scomparso nel 2021 a soli 28 anni per una leucemia fulminante. Lo ha deciso il Tribunale Civile di Vicenza, respingendo la richiesta dei genitori del giovane. Al termine del processo in sede civile, la famiglia di Merlo, con l'avvocato Marco Del Ben, chiamava in causa nel procedimento il medico di famiglia, l'USL 7 Pedemontana e le compagnie di assicurazioni. Nella sentenza il giudice precisa che i periti hanno chiarito che il decesso non è in nesso causale con il ritardo della corretta diagnosi.
2: Il presidente Mattarella è a Torino per l'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto 2026, la manifestazione dedicata a cibo, biodiversità e agricoltura sostenibile. Organizzata da Slow Food, Città di Torino e Regione Piemonte, la manifestazione accoglie 1.500 delegati provenienti da 120 paesi che affronteranno il tema della tutela dei territori e dei presidi Slow Food. Cuore della kermesse, il mercato di Terra Madre, con più di 600 espositori tra produttori, artigiani, street food e birrifici, di cui 40 dall'estero.
1: Lo sport e Formula 1 vanno a George Russell le prime prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian. Dietro di lui si piazzano Verstappen, Leclerc ed Hamilton. Buon passo gara delle Ferrari, mentre Kimi Antonelli inizia il weekend di Baku con un problema all'idraulica per la sua Mercedes e deve fermarsi. Fumo e fiamme anche dalla Williams di Sainz, dalle 14 la seconda sessione.
2: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata. Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. Tre giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 14 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Al Women Economic Forum di Tabiano, messaggio della presidente della BCE Christine Lagarde, ha sottolineato la necessità di un ruolo centrale e paritario delle donne nelle scelte sul futuro e sulla sicurezza. Presente anche la Nobel per la pace 2022 Oleksandra Matviciuk, oggi protagonista di una lectio magistralis al Collegio Europeo di Parma. Aveva urgente bisogno di rientrare a Parma e ha cercato online un'auto a noleggio, ma è finito su un sito falso che riproduceva quello di una nota compagnia. Un imprenditore parmigiano ha versato 700 euro con bonifico istantaneo, salvo scoprire alla stazione che non esisteva alcuna prenotazione. Dopo la denuncia ai carabinieri di San Pancrazio è stato individuato e denunciato un 63enne italiano. Due giovani italiani di origine straniera di 19 e 21 anni sono stati denunciati dalla polizia dopo una lite avvenuta nella notte davanti a un locale di via Farini. Due minorenni hanno riferito di essere stati aggrediti e minacciati per futili motivi, sequestrato anche un tirapugni, mentre il 19enne aveva con sé una piccola quantità di hashish e per entrambi è scattato anche il daspo urbano. La sicurezza come tema politico, sociale e culturale, non soltanto come questione di ordine pubblico. Franco Gabrielli, già capo della polizia e dei servizi segreti, è stato protagonista al Manzini Off UOPA della presentazione di Contro la paura, il libro scritto con Carlo Bonini. Al centro migrazioni, degrado, uso della forza e diritto al dissenso. Gabrielli ha richiamato la necessità di evitare scorciatoie e risposte semplicistiche, puntando invece su integrazione, presenza nei quartieri e rapporto fra cittadini e istituzioni. Parma è la quarta provincia italiana per quota di scuole con oltre il 30% di alunni senza cittadinanza italiana, sono 90 su 346, il 26%, dietro Prato, Mantova e Imperia. Il dato entra nel dibattito sulla proposta del governo di introdurre un tetto nelle classi. Intanto a Palazzo del Governatore il seminario Rigenerare Legami ha affrontato inclusione, sistema 06 e rapporto tra scuole e famiglia. Lo sport, il calcio, ultimo allenamento a Collecchio, poi 4 giorni liberi per il Parma prima della ripresa di lunedì, 5 giocatori impegnati con le nazionali, Daffara, Siero, Bricchi, Lontani e Keita, quest'ultimo alla prima convocazione con il Belgio maggiore, intanto questa riflette sulla difesa, resta aperta la questione del centrale di sinistra anche dopo l'infortunio di Drobnic, già operato allo scafoide. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
6: Oh, finalmente un po' di relax.
7: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.
9: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
10: Buoni? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
9: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
10: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

0: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
4: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Dalle interferenze elettorali ai cyberattacchi fino al lancio di veri e propri droni in Italia, il passo sembra sempre più breve, almeno per la Russia. Secondo un recente rapporto della CIA, Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa, non più nei paesi NATO con cui condivide un confine come Polonia e Finlandia, bensì nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna, Francia e il nostro paese. Secondo gli 007 statunitensi, sarebbe questo uno dei principali piani di escalation a disposizione del Cremlino.
1: Il leader cinese Xi Jinping in visita ufficiale negli Stati Uniti e a Washington per una bilaterale con il presidente americano a poco più di 4 mesi dalla visita del tycoon lo scorso maggio a Pechino. Xi torna alla Casa Bianca dopo 11 anni dall'ultima visita su invito di Barack Obama. Dalla politica sui dazi alle restrizioni tecnologiche sull'intelligenza artificiale fino allo sfruttamento dei minerali critici. Sono diverse le questioni nell'agenda dei colloqui nei quali potrebbero entrare anche le principali crisi geopolitiche. Dal conflitto in Iran ai rapporti di Cina e Stati Uniti con Taiwan.
2: Due uomini a volto coperto hanno abbandonato questa notte il cadavere di un uomo di 32 anni vicino alla rampa di accesso al pronto soccorso del presidio territoriale di assistenza di Bitonto in provincia di Bari. Gli agenti del commissariato della città sono intervenuti verso le 3. Sulla rampa sono state trovate tracce di sangue. I due uomini sarebbero giunti a bordo di un'automobile scura. L'uomo, un 32enne residente nella stessa città, aveva dei precedenti. Sulle episodio indaga la polizia.
1: Eruzione dell'Etna oggi con un'intensa attività in corso sul vulcano dove dai crateri sommitali si registra un'emissione di cenere con una nube alta circa 4 chilometri, spinta dal vento in direzione sud-sud-est. Il fenomeno è monitorato dall'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, che ha emesso un avviso per il volo di colore rosso e livello massimo di allerta per l'aviazione. I valori di tremore vulcanico sono medio-bassi. Al momento l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini risulta operativo.
2: Prima la guerra in Ucraina, poi il conflitto in Asia occidentale con la chiusura dello stretto di Hormuz, da cui passavano tra le 130 e le 140 navi al giorno che trasportavano un quinto delle esportazioni globali di petrolio e gas naturale liquefatto. Le guerre hanno fatto schizzare i prezzi del petrolio al barile con risultati preoccupanti per le economie mondiali. Basti osservare quanto costa un pieno di diesel alle stazioni di servizio. La media dei prezzi europei del gasolio ha toccato un nuovo record storico, 2,23 euro al litro.
1: Formula 1, prima sessione di libera a Russell e poi Verstappen, Leclerc ed Hamilton. Buon passo gara delle Ferrari. Antonelli sempre più in fuga nel campionato, ma nelle FP1 di Baku arriva un problema all'idraulica per la sua Mercedes e deve fermarsi. Fumo e fiamme anche dalla Williams di Sainz, che nel finale riparte. Dalle 14 la seconda sessione.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: 99, non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99,
1: pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
3: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 15:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Al Women Economic Forum di Taviano, messaggio della presidente della BCE Christine Lagarde, ha sottolineato la necessità di un ruolo centrale e paritario delle donne nelle scelte sul futuro e sulla sicurezza. Presente anche la Nobel per la pace 2022 Oleksandra Matviciuk, oggi protagonista di una lectio magistralis al Collegio Europeo di Parma. Aveva urgente bisogno di rientrare a Parma e ha cercato online un auto a noleggio, ma è finito su un sito falso che riproduceva quello di una nota compagnia. Un imprenditore parmigiano ha versato 700 euro con bonifico istantaneo, salvo scoprire alla stazione che non esisteva alcuna prenotazione. Dopo la denuncia ai carabinieri di San Pancrazio è stato individuato e denunciato un 63enne italiano. Due giovani italiani di origine straniera di 19 e 21 anni sono stati denunciati dalla polizia dopo una lite avvenuta nella notte davanti a un locale di via Farini. Due minorenni hanno riferito di essere stati aggrediti e minacciati per futili motivi, sequestrato anche un tirapugni, mentre il 19enne aveva con sé una piccola quantità di hashish e per entrambi è scattato anche il daspo urbano. La sicurezza come tema politico, sociale e culturale, non soltanto come questione di ordine pubblico. Franco Gabrielli, già capo della polizia e dei servizi segreti, è stato protagonista al Manzini Off UOPA della presentazione di Contro la paura, il libro scritto con Carlo Bonini. Al centro migrazioni, degrado, uso della forza e diritto al dissenso, Gabrielli ha richiamato la necessità di evitare scorciatoie e risposte semplicistiche, puntando invece su integrazione, presenza nei quartieri e rapporto fra cittadini e istituzioni. Parma è la quarta provincia italiana per quota di scuole con oltre il 30% di alunni senza cittadinanza italiana, sono 90 su 346, il 26%, dietro Prato, Mantova e Imperia. Il dato entra nel dibattito sulla proposta del governo di introdurre un tetto nelle classi. Intanto a Palazzo del Governatore il seminario Rigenerare legami, affrontato inclusione, sistema 06 e rapporto tra scuola e famiglia. Lo sport, il calcio, ultimo allenamento a Collecchio, poi 4 giorni liberi per il Parma prima della ripresa di lunedì, 5 giocatori impegnati con le nazionali, Daffara, Siero, Brecichi, Lontani e Keita, quest'ultimo alla prima convocazione con il Belgio maggiore. Intanto questa riflette sulla difesa, resta aperta la questione del centrale di sinistra anche dopo l'infortunio di Drobnic, già operato allo scafoide. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: 99 non è possibile.
6: Tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99.
6: Pronto?
5: Puma.
6: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
8: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
9: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
8: Quando mi ci porti? È lontano?
9: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
8: E li troviamo anche su Facebook.
10: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su Ginici, Nero, Giardini, Geox, IG & Co, campionari velluto uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto! Solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.
11: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
12: Radio Parma, la radio siamo noi.
13: Su Radio Parma, Newsroom, con Simonetta Collini. 5 minuti dopo le 3, buon pomeriggio, è giovedì ed è il 24 settembre 2026. Come state? Qui tutto bene, fin qui tutto bene. Ma andrà anche meglio perché oggi viene a trovarci un grande amico della nostra radio. Stiamo parlando, sì, è proprio un amico, cioè nel senso che quando ci si vede anche fuori, pacche sulle spalle, birretta, chiacchiere, proprio una cosa molto, molto tranqui, come dicono i moderni. Verrà a trovarci alle 15.30 e lo sentiremo subito dopo le news di quell'ora, alla mezza, Marco Ligabue. Marco Ligabue che domenica sarà di scena insieme ad Andrea Barbi a Borgotaro, nell'ambito degli spettacoli della 51esima rassegna del Fungo Porcino, grandissima eccellenza del nostro territorio. Quindi arriverà qui in diretta e chiacchiereremo un po' con lui. Intanto si comincia. Come cominciamo oggi? Cominciamo ballando? Cominciamo ballando. Madonna! Talk about

Nella già lunga lista di artisti che devono qualcosa a Stevie Wonder, adesso aggiungiamo anche Marracash e Guè, che pure loro si sono appropriati di Fast Time Paradise, così come aveva fatto Cuglio e come hanno fatto anche molti altri, per realizzare la base di questo che è il loro singolo insieme, che si intitola Casini. Casini, ci sono sempre casini, e loro ci hanno fatto una canzone, giustamente. Allora, oggi di compleanni famosi fisici non ce ne sono, sembra che nessuno tra musicisti, cantanti, autori, produttori abbia deciso di nascere oggi, tra quelli molto noti naturalmente, per cui festeggiamo un compleanno che riguarda un album che avrebbe dovuto essere, per la band che lo ha pubblicato, il disco con cui uscire dai confini dell'underground americano e ottenere finalmente una distribuzione adeguata. Insomma, volevano uscire un po' dal guscio da dove erano partiti. Nessuno però aveva previsto quello che sarebbe successo dopo il 24 settembre del 1991, quando nel giro di pochi mesi un gruppo nato nella provincia dello stato di Washington si ritrovò al centro della musica popolare, e stiamo parlando dei Nirvana, che proprio oggi, 35 anni fa, pubblicarono Nevermind. Conosciamo tutti Smells Like Teen Spirit, poi ci sono anche altre canzoni, però per festeggiare questi 35 anni del secondo album dei Nirvana abbiamo scelto una canzone che non è proprio mainstream, cioè chi aveva comprato il disco, chi ama i Nirvana, cioè molti, moltissimi milioni di tutto il mondo conoscono a memoria tutte le canzoni, ma questo che ascoltiamo poteva essere il primo singolo estratto da Nevermind. Anche Dave Grohl l'aveva identificato come un potenziale successo, però le cose sono andate diversamente, lo sappiamo. È uscito sul singolo dopo Smells Like Teen Spirit, dopo Come As You Are, dopo Lithium. E, tra l'altro Cobain spiegò il testo come un attacco a quel tipo di persone che hanno un atteggiamento macista e abusano di altri, e tuttavia la frecciata più evidente sembra quella rivolta ai fans casuali, quelli che vanno ai concerti, cantano in coro i ritornelli senza sapere niente di quello che stanno dicendo. E vabbè, questo è uno dei pezzi dei Nirvana che meglio si prestano comunque a scatenare i cori del pubblico, che ne dicesse Kurt Cobain. Allora, tanti auguri a ovviamente Nevermind, e riascoltiamo In Bloom, 35 anni fa, 1991.

0: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tanfisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.
2: Nel segno del giglio d'autunno, incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

0: on the mountain.
1: Okay.
2: Accendi la radio, accendi le emozioni.
3: Radio Parma, sempre con te.

0: arrivato, è arrivato, è qua. Stavamo parlando dei Toto, stavamo parlando dei Green Day, ma poi parleremo di lui. Marco Ligabue è già qui e insomma farmi una bella chiacchierata come sempre accade subito dopo l'appuntamento con le news. Ah, questi erano i Toto, naturalmente, Africa.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo come Spagna, Francia o Italia. A rivelarlo è stato il quotidiano spagnolo El Mundo, che ha sottolineato come la CIA abbia raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le abbia poi condivise con diversi governi europei. Utilizzeranno droni lanciati dal mare nascosti in un container. Non è affatto difficile, ha spiegato una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano, la quale ha parlato a condizione di anonimato.
2: È di origine dolosa l'incendio divampato nella serata di ieri 23 settembre in Polonia. Ad andare a fuoco è stata una stazione terrestre utilizzata da Starlink, il servizio di internet satellitare di Elon Musk. Lo ha reso noto il ministro polacco per gli affari digitali, per il quale il rogo è stato appiccato deliberatamente. Il modus operandi, ha sottolineato il ministro di Varsavia, in questo caso è chiaramente russo. Le indagini però sono ancora in corso.
3: Caccia all'uomo a Salerno, dove ieri sera una ragazza è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto. Da una prima ricostruzione dell'accaduto, la giovane intorno alle 21:30 di ieri sera, mentre si trovava da sola in largo San Tommaso d'Aquino, è stata accoltellata alla schiena da uno sconosciuto. È stato un passante a segnalare l'accaduto. La giovane, trasportata in ospedale in codice rosso, non è in pericolo di vita ed è stata dimessa questa mattina. La polizia ha avviato le indagini e le ricerche del responsabile.
2: Verrà affidato lunedì l'incarico per svolgere l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto in un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo a Roma. I magistrati di Piazzale Clodio in queste ore stanno analizzando la documentazione acquisita relativa all'appalto e alla società incaricata dei lavori in subappalto e a breve procederanno con le prime iscrizioni nel registro degli indagati, anche in vista dell'esame autoptico sulla vittima che verrà svolto dai medici legali della Sapienza.
3: Quasi la metà degli italiani, cioè 24,8 milioni di persone, non hanno redditi, non paga tasse e vive a carico della collettività, mentre il 18,78% dei contribuenti, poco meno di 8 milioni, dichiarano redditi dai 35 mila euro in su, corrispondendo in solitaria il 65% di tutta l'IRPEF. I dati, che si riferiscono al 2024, sono contenuti nel rapporto dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali sulle entrate fiscali, presentato questa mattina al CNEL.
2: Il calcio partirà dall'Olimpico di Roma, l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. E la CT, che ha tanto da farsi perdonare, deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio. Una sfida delicata, quella in programma domani sera alle 20:45, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nella girone e la conseguente retrocessione nella Lega B.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Ogni volta che ascolto questa canzone mi viene in mente una cavalcata di quelle in libertà o sulla battigia di una spiaggia oppure anche in un prato, in un bosco, a questo ritmo incalzante che ci parla del vento dell'estate. Marco Ligabue, ma bentornato.
1: Grazie.
0: Ma come stai?
1: Ciao, sento io benissimo, grazie, ciao a tutti gli amici che ci ascolto, benissimo, arrivo da un'estate stupenda, un'energia, una carica, tanti concerti fatti, qualcuno ancora da fare.
0: Sì, appunto, quello che interessa a noi arriverà domenica, che è un concerto particolare, però intanto volevo mettervi, cari amici ascoltatori e ascoltatrici, come dicono quelli bravi, volevo mettervi al corrente dell'estate di Marco Ligabue, che è stata un'estate pazzesca. Io ho appena visto dei video di centinaia di persone ai suoi concerti che cantavano tutte le canzoni a memoria, e hai detto che addirittura tu non te l'aspettavi un successo così.
1: Ma no, guarda, io insomma da un po' di anni faccio tanti live d'estate, però quest'anno c'è stato un click in più, non so da cosa, perché non è che ho avuto un singolo, insomma, esploso o qualcosa, diciamo, di mediatico particolarmente insomma d'effetto, però non lo so se la gente aveva più voglia di partecipare o se la mia agenzia mi ha organizzato le feste giuste, non lo so, magari mi ha messo delle feste belle, no, però devo dire che abbiamo messo al centro sempre di più, siamo io e i tre musicisti, veramente abbiamo tolto, cioè non li abbiamo mai avuti, ma abbiamo sottolineato che non abbiamo computer, basi, sequenze, playback, autotune, gobbi sul palco, cuffiette,
0: intelligenza artificiale,
1: cioè,
0: no,
1: cioè abbiamo rimesso al centro la musica per come è nata, e sembra una scelta un po' all'antica, no? Un po' vintage, in realtà vedo che la gente, dopo che mi studia il primo primo quarto d'ora, diciamo i primi tre pezzi, da lì in poi inizia una festa, Simo, che cioè per due ore, cioè, ci scateniamo senza senso.
0: Ma questo è bellissimo perché io, insomma, noi abbiamo avuto la fortuna di conoscerti dall'inizio, quando ancora non avevi deciso fondamentalmente di seguire un percorso artistico, facevi altro, ti organizzavi cose, sempre naturalmente nell'ambito dell'attività di tuo fratello, che salutiamo naturalmente, lo salutiamo noi, tu no,
1: sì.
0: Noi,
1: tu no. Sono molto bravo a riportare saluti a un fratello.
0: Ricordiamo che salutami tuo fratello e salutami tuo fratello è il titolo del bellissimo libro, sai che io di Marco Ligabue, che ormai è uscito quanti anni fa?
1: È uscito nel 5 anni, sono 5 anni.
0: E quante ristampe?
1: 3 ristampe abbiamo fatto, sì.
0: Sai che quando l'ho letto la prima volta, perché poi l'ho riletto, io ogni 10 pagine mi fermavo per asciugarmi gli occhi dalle lacrime e dalle risate. Io, è un libro divertentissimo, e soprattutto un libro onesto, perché io lo so che le cose sono andate veramente così, sì. Cioè tu non hai raccontato balli.
1: No, no.
0: E quindi bello. No, dicevo, siccome abbiamo avuto la fortuna di vedere la carriera di Marco Ligabue sia in band che come solista, io so che tu hai sempre lavorato tantissimo, ti sei sempre fatto un bel mazzo, dovendo anche in qualche modo, ma di questo abbiamo già parlato, lottare con il cognome, e adesso, insomma, secondo me tutto questo successo è anche meritato, cioè la gente dice, ma questo chi è? Fa sentire, ma che bravo.
1: Ma guarda, il segnale che ho io, che è la cosa che più mi colpisce, è che alla fine c'è sempre più gente, no? Ho finito il concerto, che mi aspetta per una foto, un autografo, una chiacchiera, e la cosa che esce spessissimo, mi dicono, ma sai che non ti conoscevo, mi hai stupito, ma che serata, ma io da tanto che non venivo coinvolto così a un concerto, cioè, ci sono alcune frasi ricorrenti, e anche come anche i grandi apprezzamenti per la band, perché oramai sembra che le band
0: nominiamo i tuoi musicisti.
1: Io ho 3 musicisti, c'ho Leonardo Cavalcaleo, che tra l'altro è di Parma, una scuola di musica a 60 allievi, un batterista di 30 anni bravissimo,
0: ciao Leo.
1: Ho Johnny Jonathan Gasparini, che è un chitarrista di Correggio veramente di livello sopraffino, e c'ho il bassista, che è il mio bassista da sempre, veramente, che mi apre il cuore appena tocca il basso, che è Jack Barchette, che arriva da Lido degli Estensi.
0: È quasi tutto fatto in casa, a parte Lido degli Estensi, che è l'oriundo di Coppa.
1: È l'oriundo, anzi, guarda, lui è incredibile, perché pensa che noi quando rientriamo a Correggio, no, facciamo base lì per le partenze, lui dopo c'ha un'altra ora e mezza, magari se torni dalla Calabria, dalla Puglia, dall'Abruzzo, no, cioè ti sei già fatto 6, 7, 8 ore di furgoneta paragone, lui c'è un'altra ora e mezza, ma abbiamo trovato un'empatia, un'alchimia tra di noi che veramente anche le ore di macchina oramai non ci spaventano più.
0: Prossima volta vieni con tutti gli altri tre,
1: vediamo, facciamo un acustico qua.
0: Finalmente, dopo tanti anni, quanti anni è che ci conosciamo? Dopo tanti anni mi fai per
1: venivo
0: piacere.
1: Dai tempi dei Rio, che
0: esatto,
1: erano
0: con
1: 2006-2007, con Rio.
0: Sono vent'anni. Vabbè, insomma, a parte questo, quindi estate trionfale con un caldo atomico, il vento dell'estate quest'anno è stato particolarmente, come si può dire,
1: torbido,
0: rilevante.
1: Sì.
0: Rilevante.
1: Guarda, è stato un caldo, cioè, allora, perché sai cosa succede? Che quando canti, no, almeno quello che succede a me, che cantando vai in una sorta di apnea, no? Cioè, io sono concentrato su, cioè, mi godo la serata, ma sono concentrato,
0: certo,
1: sul testo, la melodia, cioè, quando parte la canzone,
0: tenere la voce,
1: guardare il pubblico come stare, cioè, su mille cose. Quindi, anche se ci sono 40 gradi o 35 la sera, cioè, quasi te ne scordi. Il problema è che dopo scendi, finito il concerto, lì te ne accorgi di quelle due ore che hai fatto senza, perché io sono uno che salta, corre, cioè mi scateno sul palco e dopo lì, insomma, c'è da strizzare camicie, magliette, jeans.
0: E non potevi andare subito dal pubblico che ti aspettava, cioè in qualche modo dovevi cambiare.
1: Ma la frase forse che ho detto di più quando, non so, tutti mi chiedono una foto e mi abbracciamo, scusa se sono sudato, perché è stata,
0: certo,
1: una cosa quest'estate.
0: Quanti chili c'è stato un concerto in cui, non so, sei salito sul palco e pesavi tot e sei sceso pesavi 3-4 kg?
1: Guarda, non
0: meno.
1: Mi pesavo, cioè non mi peso ovviamente, beh, prima o dopo, però c'è
0: così.
1: Stato il Ferragosto a Sabaudia, che è stata una serata veramente,
0: a Sabaudia
1: c'era un'umidità, un caldo veramente che forse noi, cioè neanche in Emilia Romagna abbiamo un'umidità di questo tipo, per
0: Sabaudia, darvi, sì, in effetti
1: è veramente potente, e da lì proprio ho strizzato la camicia e sgocciolavo, ho detto qua stasera altro che workout, fitness.
0: Questo è il miglior modo per tenersi in forma e per liberare le tossine. Allora, Marco Ligabue è venuto qui non solo per salutarci, perché quando passa viene sempre a farci un salutino se può, se non deve correre da qualche parte a fare le prove, a suonare o cos'altro, perché domenica ci sarà un appuntamento che lo riguarda e non sarà da solo, perché insieme a lui c'è quello che possiamo definire forse un mattatore,
1: presentatore, mattatore, intrattenitore, sì.
0: Sì, molto conosciuto, soprattutto insomma tramite i canali televisivi locali, ma ne parliamo tra poco, di nuovo con Marco Ligabue.
2: Radio Parma, la tua playlist ogni giorno.
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
4: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
5: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
6: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Nero Giardini, Geox, IG & Co, campionari belluso uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto! Solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.
7: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sì, anche quando si ha poca energia. È bellissima, contro i mulini a vento anche all'1%. Anima in fiamme, Marco Ligabue che è qui con noi, ed è ancora dal tuo ultimo album, sì. Dal MAPS.
1: Sì.
0: Aspetta, lo devo leggere perché non me lo ricordo.
1: MAPS,
0: mai. Manuale alternativo per sentire, che è l'album pubblicato un anno e mezzo fa, più
1: era,
0: o meno.
1: Sì, un annetto fa.
0: Un annetto fa. Album che tu, come ci hai raccontato, stai portando in giro e hai portato in giro molto durante l'estate più
1: avevamo
0: calda.
1: Avevamo iniziato da una piccola presentazione qua a Parma, adesso che ero venuto qua anche a presentarlo. Non mi ricordo, c'è un localino in centro a Parma, proprio ho fatto questo giro di piccole presentazioni.
0: Santa Brigida 5.
1: Santa Brigida, esatto, Santa Brigida, che è stata una serata davvero carina in centro a Parma. E poi, insomma, dopo una quindicina di presentazioni nei vari piccoli locali, nei club, siamo andati in giro per le piazze.
0: Ed è stato un successo clamoroso, come mi hai detto, come mi hai raccontato.
1: Ma guarda, in piazza vedo che forse è anche proprio la mia dimensione, sono proprio uno che ha voglia di stare in mezzo alla gente. Ti racconto, guarda, l'ultima che ho fatto, che lunedì eravamo in una piccola frazione di Gatteo a Mare, si chiama Sant'Angelo, penso abbiano 300 abitanti, in una sabbia che mi hanno detto è iniziata tipo 20 anni fa da un prete, adesso è diventata gigante. Io ho detto, ma di lunedì sera, fine settembre, ma chi è che viene? Tra l'altro la sera prima aveva suonato Raff, la sera prima ancora Zarrillo, nel sabato e domenico, ho detto ma stasera chi viene a vederci?
0: Qua. Io con la mia musica così, cioè, dopo Zarrillo,
1: Raff, non lo so. Dopo te ne racconto una di Zarrillo che lo conosco, mi è capitato di conoscerlo pochi mesi fa. E niente, ci mettiamo allo stand e vediamo che ci sono tantissimi ragazzi volontari, ma c'era uno stand, cioè un tendone gigantesco che avrà avuto 1500 posti da sedere, veramente al coperto.
0: Enorme.
1: E ci sarà stati 80 volontari. Ho detto, aspetta, forse questa è una festa. Cioè,
0: non è poi così piccolina.
1: E vedevo che siamo partiti, ci hanno messo a cena, ha finito le prove alle 7:30.

0: snobbano un pochino.
1: In realtà per me è il posto fantastico, perché prima, come dicevo, sono andato, ho conosciuto i volontari, sono andato in cucina a salutare le sdore che stavano preparando passatelli asciutti al ragù di seppia, cioè gli strozzapreti
0: i passatelli con il pesce per me sono una cosa.
1: Io abbracciavo tutte ste donne, ste signore, ste sdore, no. Poi dopo abbiamo fatto il concerto, alla fine drink finale con tutti questi ragazzi, cioè è una dimensione che a me mi fa vivere il concerto con un animo proprio, cioè veramente aperto al pubblico, e soprattutto mi permette di conoscere anche una festa, un territorio, un posto, delle usanze, no? Oggi fai conto che il 90% di chi fa concerti va in un hotel, va in un camerino, va a salire sul palco, torna al camerino,
0: non si ricorda nemmeno in che città è.
1: Non sa neanche in che città è, per dirti.
0: Insomma, il contatto con il pubblico, il contatto soprattutto col territorio. È vero, tu sei sempre stato così, sia con le band, sia quando eri parte di una band, che da solo. E questo ti fa onore, ti fa onore. Dimmi di Zarrillo.
1: No, Zarrillo. No, Zarrillo io l'ho visto per la prima volta, ero al premio Bertoli, Alberto è un amico, il figlio di Pierangelo, mi ha invitato a fare la giuria per il premio Bertoli, vado lì, c'era Zarrillo, ero un po' titubante, ma a un certo punto Zarrillo ha preso in mano la chitarra elettrica, ha cominciato a fare degli assoli hard rock, ho detto ma aspetta, ma io cioè le canzoni che almeno io conoscevo di Zarrillo erano tutte molto italiana, musica leggera, cioè musica comunque insomma molto tranquilla, in realtà è nell'animo è un rockettaro, è Zarrillo,
0: e dovresti sentire come suona il pianoforte.
1: No, anche lì l'ho sentito, ma quello mi era già capitato di sentirlo, ma
0: il pianoforte tipo Fats Domino, quelle cose lì,
1: no, cioè, quello non ha suonato cose di quel tipo, ha fatto i suoi pezzi piano e voce,
0: ma
1: a un certo punto hanno fatto A Muso Duro, no, insieme ad Alberto. Poi hanno fatto una coda finale infinita dove lui ha preso in mano l'elettrica e ha detto ma Zarrillo l'elettrica, e lì ha cominciato a svisare a soli e non finire, ha detto ma Zarrillo, aspetta, mi ha spiazzato, cioè piacevolmente,
0: esatto. certo, quindi grazie a Marco Ligabue che ci ha raccontato questo, un po' lo sapevamo già, ma che avesse fatto 20 minuti di svisate proprio quello non me lo immaginavo. Sappiate che Michele Zarrillo è un chitarrista hard rock,
1: sì.
0: Ecco, slash fatti da parte. Allora Marco, il motivo per cui sei qui appunto è anche il fatto che domenica sera sarai a Borgo Taro con il tuo spettacolo insieme ad Andrea Barbi. Andrea Barbi che insomma sarà capitato a tutti quanti almeno una volta di vederlo in TV con il suo microfono coccodrillo, intervistando persone in qualunque punto, in qualunque posto, purché fosse poco banale. E a proposito di stare a contatto con il pubblico, con la gente, con le persone, uno dei luoghi preferiti di Andrea è il mercato.
1: Il mercato,
0: quando
1: sì,
0: va
1: sì.
0: al mercato, che intervista le persone con questo microfono che sarà lungo un metro, nascosto dentro un coccodrillo di plastica. E poi lui tira fuori veramente dalle persone tutto nel modo migliore. E è diventato il tuo, non dico compagno di bevute, forse dopo magari se non dovete guidare, ma è diventato il tuo compagno di palco,
1: sì,
0: in questo spettacolo che si chiama
1: Salutami tuo fratello.
0: Salutami un'altra volta tuo fratello.
1: Ma perché è nato tutto, sì, quando è uscito il libro, no? Io l'editore, no, mi ha detto dai adesso cerchiamo di mettere in piedi una decina di presentazioni nelle librerie, solo che cioè mi sembrava il classico firmacopio un po' glaciale, no? Cioè bello, insomma incontri le persone ma gli fai una firma, grazie, buona lettura. Ho detto ma perché non inventiamo uno spettacolo, no, da questo libro? Ed è stato Andrea che me l'ha suggerito lui, no? Io ero stato ospite da lui una volta,
0: sempre
1: due.
0: Vulcanico, Andrea.
1: Andrea quindi, ma perché non facciamo, l'ho letto subito il tuo libro, perché non facciamo uno spettacolo da un libro? Ci siamo messi lì un po' di racconti, un po' di canzoni, cominciamo a fare questo spettacolo che è un po' parlato, un po' cantato in acustico, e da lì la cosa comincia a prendere in piede, finché a un certo punto ci chiamano anche in Piazza Duomo a Firenze, che diciamo ma come in Piazza Duomo, noi facciamo, era una società benefica però ma gli era piaciuto il libro, insomma facciamo questo spettacolo proprio davanti al Duomo, che eravamo cioè proprio quasi non ci venivano le parole, no?
0: Cioè,
1: davanti a tanta bellezza facciamo lo spettacolo, e avevamo già trovato uno sponsor di Lambrusco che noi che fa, perché voi siete bravi a raccontarle, a cantare all'Emilia, ma dovreste anche farla assaggiare. Ho detto ma a Firenze far assaggiare Lambrusco, insomma ci proviamo a fine spettacolo, ragazzi noi vi abbiamo portato anche l'Emilia, non solo raccontata e cantata ma anche

0: ed assaggiare. Cominciamo a darsi i bicchieri di Lambrusco e vedi tutti i fiorentini, oh è buono, tieni il Lambrusco, oh è buono, cioè vedi tutta lì la piazza davanti Duomo che comincia a bere Lambrusco. Allora facciamo un video, perché eravamo anche noi stupiti, no? Lo pubblichiamo online. Passano due ore, ci chiama il presidente della regione Emilia Romagna, fa: ma cos'è successo a Firenze? Fa: perché io posso, cioè, mettere dei Pascale, cartelli. No, era Bonaccini,
1: ancora Bonaccini. Lui era molto attento, sì, a queste cose.
0: Perché io posso investire milioni di euro, ma non riuscirò mai a far bere il Lambrusco ai fiorentini, che loro solo hanno solo le cose. Poi i toscani e i fiorentini sono molto legati solo alle loro cose, no?
1: Sì, sì.
0: Fa: vi aspetto domani in regione. Ci guardiamo, io andrei. Oh, l'è buono.
1: L'è buono.
0: No, e da lì è partita un'avventura, insomma, probabilmente questo spettacolo.
1: Quindi da quanto tempo?
0: Sono 4-5 anni, poco dopo praticamente.
1: Pensavo fosse più recente l'allestimento dello spettacolo.
0: No, siamo partiti da subito, sono già 4 anni che la regione Emilia-Romagna ci ha nominato ambasciatori delle 45 dopo IGP, no? I prodotti proprio quelli certificati da Emilia-Romagna, e partendo da questo assaggio di Lambrusco, quindi andiamo tutti gli anni a fare 8-10 spettacoli per la regione, proprio per cercare di diffondere e rendere anche un po' più, diciamo, alla portata di tutti, no? Con uno spettacolo il racconto di questi prodotti. E domenica saremo a Borgo Taro,
1: dove non c'è molto bisogno di raccontare il Lambrusco, però c'è la Fiera del Fungo.
0: C'era la Fiera del Fungo, esatto.
1: Ragazzi, la Fiera del Fungo di Borgo Taro, i porcini di Borgo Taro sono famosi in tutto il mondo, quindi lì non avrai molto bisogno di raccontare, però quindi lo spettacolo, Marco, prende il via dal tuo libro, che tu hai detto: ma uno spettacolo da un libro. C'è chi fa spettacoli teatrali con molto meno, te lo garantisco.
0: No, ma io infatti, guarda, ho alzato le mani, io ero abituato a fare i concerti, pensare alle canzoni, ma invece un libro ci ha dato 1000 spunti. E domenica quindi faremo questo spettacolo basato sulle canzoni, tutti emiliane, tendenzialmente emiliane. Andrea poi è bravissimo lui a raccontare un po' i personaggi dell'Emilia e anche i prodotti. Poi alla fine, di solito facciamo questo gioco dell'indovina canzone, dove regaliamo il prodotto, quindi domenica avremo i funghi e lì di solito
1: si vincono funghi
0: e si scatena l'inferno. Però mi fermo qua, perché cioè, se uno vuole conoscere l'inferno che succede, deve venire a Borgo Taro.
1: Allora, perché io mi vedo la scena dello... al mio segnale scatenate l'inferno, la gente che si ammazza per i funghi, si ammazza tra virgolette, naturalmente. Allora, il primo fine settimana è stato quello passato, 19-20, e questo sarà il secondo appuntamento, quindi sabato dopodomani e domenica 27 settembre. Presumo che tu suonerai in piazza.
0: Sarà nella piazza. Sì, alle 5:30.
1: Alle 5:30 del pomeriggio, quindi poi c'è tutto il tempo per accorrere e ammazzarsi per prendere per prendere i funghi.
0: No, noi facciamo lo spettacolo, vediamo la gente che ascolta, applaude, poi a un certo punto arriva il momento del regalo, tu vedi che tutti proprio li vedi arrivare in prima fila, si nascondono dietro le sedie, cioè veramente succedono delle cose che io non mi immaginavo neanche.
1: C'è un servizio di sicurezza, meno male. Quindi no, ci sarà da
0: però
1: divertirsi.
0: Però ogni tanto qualcuno è caduto, perché è troppo impeto,
1: ma è divertentissima sta cosa. Allora non potete mancare, così come se non avete ancora letto il libro di Marco Ligabue, Salutami tuo fratello, che è già arrivato alla terza ristampa, ma forse ce ne sarà anche una quarta, se non avete ancora sentito il suo album di un anno e mezzo fa circa, Maps, potete farlo, perché tra l'altro non è stato pubblicato recentemente anche in CD?
0: Sì, esatto, brava. Perché noi, allora, io ho fatto questa scelta, sono uscito subito col vinile, non in digitale,
1: esatto,
0: volevo premiare chi ancora, quei romantici che ancora vogliono ascoltare con la puntina la musica. Poi siamo usciti in digitale e dopo ho cominciato a fare le presentazioni come qua al Borgo Santa Brigida e tutti mi dicevano: ma perché non hai fatto il CD? Ma io dicevo: ma il CD funziona ancora?
1: Chi
0: ce l'ha? Oramai non c'è più neanche.
1: Beh, casa qualcuno?
0: In realtà me lo chiedevano sempre 5-6 persone a fine di ogni presentazione. A quel punto abbiamo pensato di stamparle.
1: CD. Ecco, quindi c'è anche in CD, vinile digitale ovviamente, da scaricare da ovunque, e anche il CD. Ma Marco, come sempre è bellissimo chiacchierare con te, ritrovare un grande amico di Radio Parma.
0: Il piacere mio è sempre bellissimo. Se
1: noi ci vantiamo sempre molto di essere tuoi amici.
0: Anche, guarda, ecco. Appena mi dicono c'è Radio Parma, io già sorrido.
1: E ci vediamo a Borgotaro domenica.
0: Con i funghi. Che qualcuno li vincerà, qualcuno no, però.
1: Qualche coraggioso riuscirà ad arrivare alla meta. Grazie Marco.
0: Grazie a te, ciao a tutti, ciao.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: L'ora esatta è offerta da...
4: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 16:02. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Al Women Economic Forum di Taviano, messaggio della presidente della BCE Christine Lagarde, ha sottolineato la necessità di un ruolo centrale e paritario delle donne nelle scelte sul futuro e sulla sicurezza. Presente anche la Nobel per la pace 2022 Oleksandra Matviciuk, oggi protagonista di una lectio magistralis al Collegio Europeo di Parma. Aveva urgente bisogno di rientrare a Parma e ha cercato online un auto a noleggio, ma è finito su un sito falso che riproduceva quello di una nota compagnia. Un imprenditore parmigiano ha versato 700 euro con bonifico istantaneo, salvo scoprire alla stazione che non esisteva alcuna prenotazione. Dopo la denuncia ai carabinieri di San Pancrazio è stato individuato e denunciato un 63enne italiano. Due giovani italiani di origine straniera di 19 e 21 anni sono stati denunciati dalla polizia dopo una lite avvenuta nella notte davanti a un locale di via Farini. Due minorenni hanno riferito di essere stati aggrediti e minacciati per futili motivi, sequestrato anche un tirapugni, mentre il 19enne aveva con sé una piccola quantità di hashish e per entrambi è scattato anche il daspo urbano. La sicurezza come tema politico, sociale e culturale, non soltanto come questione di ordine pubblico. Franco Gabrielli, già capo della Polizia e dei Servizi Segreti, è stato protagonista al Manzini Off UOPA della presentazione di Contro la paura, il libro scritto con Carlo Bonini. Al centro migrazioni, degrado, uso della forza e diritto al dissenso. Gabrielli ha richiamato la necessità di evitare scorciatoie e risposte semplicistiche, puntando invece su integrazione, presenza nei quartieri e rapporto fra cittadini e istituzioni. Parma è la quarta provincia italiana per quota di scuole con oltre il 30% di alunni senza cittadinanza italiana, sono 90 su 346, il 26%, dietro Prato, Mantova e Imperia. Il dato entra nel dibattito sulla proposta del governo di introdurre un tetto nelle classi. Intanto a Palazzo del Governatore il seminario Rigenerare Legami ha affrontato inclusione, sistema 06 e rapporto tra scuole e famiglie. Lo sport, il calcio, ultimo allenamento a Collecchio, poi 4 giorni liberi per il Parma prima della ripresa di lunedì, 5 giocatori impegnati con le nazionali, Daffara, Siero, Brecichi, Lontani e Keita, quest'ultimo alla prima convocazione con il Belgio maggiore. Intanto questa riflette sulla difesa, resta aperta la questione del centrale di sinistra anche dopo l'infortunio di Drobnic, già operato allo scafoide. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino.
7: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
8: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
9: Buoni? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
8: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
9: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

Dal 2018 questa è diventata una delle canzoni dell'estate che noi preferiamo. Childish Gambino, Summertime Magic. Sì, lo so che l'estate è finita, però sono passati solo due giorni, quindi lasciatemi ancora un po'. Lasciate che io mi culli ancora un po' nella mia stagione preferita. 16:13 minuti, il nostro giovedì continua dopo la bella chiacchierata, ma non avevamo dubbi, con Marco Ligabue, che ve lo ricordiamo, domenica sera insieme ad Andrea Barbi sarà a Borgotaro per uno spettacolo che, come proprio detto, si preannuncia molto divertente. Stiamo ancora ridendo per questa cosa del gioco, dei funghi, eccetera, eccetera. Si preannuncia molto divertente. Verso il tardo pomeriggio a Borgotaro, domenica, ci sarà l'appuntamento dal vivo con Marco Ligabue e Andrea Barbi. Nel frattempo stavo leggendo che per l'edizione di Amici 2026 è entrato nel cast Amadeus, con un ruolo diverso però da quello ipotizzato nelle scorse settimane, e ha spiegato lui cosa farà. Non sarà né un professore né un preside, ma solamente un commissario tecnico, solamente, insomma, un ruolo importante. Quando ha detto Amadeus mi avevano proposto di fare il giudice, ci avevo pensato perché non l'avevo mai fatto, non mi piace dire però tu sì tu no, a Sanremo lo fai, ma un conto è farlo in privato, un altro è farlo pubblicamente, e ho pensato è un'esperienza che voglio fare, mi diverte, lo farò con rispetto, rispettando i ragazzi e pensando sempre che al posto di uno di loro potrebbero esserci i miei figli. L'incarico inedito di Amadeus ad Amici lo terrà impegnato per tutta la durata del programma, indicativamente fino a maggio. Però Amadeus non si è ancora legato a Mediaset e non considera affatto impossibile un suo ritorno in Rai. Dice che non esclude niente, sarà impegnato fino a maggio e poi valuterà proposte e progetti. Poi insomma lui sapete che torna dall'esperienza sul 9 dopo che ha lasciato la Rai, e adesso si ripresenta come commissario di Amici. E a proposito di Amici, insomma, uno dei vincitori, credo fosse l'edizione del 2018, oggi lo troviamo come giudice di X Factor. Tra l'altro se lo sta cavando anche abbastanza bene. Lo riascoltiamo nel 2020 con Mediterranea, Irama.

0: 99, non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99,
1: pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
2: Ah,
1: ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
5: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

L'estate è stata con questa canzone una delle top 5. Jenny è invece la voce femminile. E a proposito di voci femminili, a un anno dalla sua pubblicazione, questa canzone, contenuta nel suo ultimo album, vive di una nuova linfa in una versione inedita che vede l'arrivo di Madame. Stiamo parlando di Amica, un brano di Annalisa, che lei appunto ha rieditato e ricantato proprio insieme a Madame.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo Il Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. Useranno droni lanciati dal mare nascosti in container. Non è affatto difficile, spiega una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano.
1: Quattro droni russi intanto hanno violato lo spazio aereo della Moldavia. A denunciare l'ennesimo sconfinamento dei velivoli di Mosca, la presidente moldava Maia Sandu. L'attacco massiccio della Russia contro l'Ucraina ha raggiunto di nuovo la Moldavia stamattina. Quattro droni russi hanno violato il nostro spazio aereo e almeno uno è esploso nel nord. La guerra della Russia mette in pericolo tutta l'Europa. Condanniamo questa guerra e stiamo con l'Ucraina.
2: Momenti di forte tensione in un palazzo di Verdello in provincia di Bergamo, dove i carabinieri sono intervenuti dopo le segnalazioni dei vicini e hanno trovato un appartamento allagato con cavi elettrici scoperti e tre bombole di gas aperte. Durante l'intervento una donna avrebbe aggredito un militare con un coltello. La 46enne è stata arrestata con l'accusa di tentata strage.
1: Circa 9 milioni di contribuenti in Italia non versano un euro di IRPEF e la triste e preoccupante fotografia scattata dall'Osservatorio di Itinerari Previdenziali, che racconta come l'evasione fiscale sia un fenomeno tristemente molto diffuso. Quasi la metà degli italiani non ha redditi e quindi vive di fatto a carico di altri cittadini, e in particolare di quella 18,78% di contribuenti che dichiara redditi dai 35.000 euro in su, corrispondendo da solo circa il 65% di tutta l'IRPEF.
2: È convocato alle 16.30 al Consiglio dei Ministri all'ordine del giorno, tra l'altro, tre decreti legge a partire da quello sulla scuola, con misure per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026-27, per l'accompagnamento delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca.
1: Formula 1. Russell chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian con il tempo di 1:43:247. Antonelli secondo ed ha girato poco per i problemi nelle FP1 e le tante interruzioni nelle FP2. Terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato invece sarà il giorno del Gran Premio alle 13.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: E niente, si sono infilati senza chiedere permesso Merck & Tremont, con Jovanotti e la loro Oceanica. Si sono infilati prima ancora che potessi dirvi che il pezzo di prima era un capolavoro degli Stranglers, ovvero Golden Brown. C'è la pubblicità, sì, sì, sì. E poi torniamo con che cosa? No, ancora Merck & Tremont, no? Però sì, con i Lynyrd Skynyrd e la loro Sweet Home Alabama, un grande classico.
1: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
2: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. 2 giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

0: risacca dei Dead Cab for Cutie Riptides. 16:48 qui su Radio Parma Newsroom. Adesso parliamo di Tom Cruise, perché lui insomma non si sottrae mai ai racconti anche di vita di quando non era famoso. Vabbè, oggi ovviamente l'attore è sinonimo di missioni impossibili, inseguimenti a folle velocità, lanci da aerei in volo, insomma tutto che sembra fatto per mettere alla prova i limiti del corpo umano. Però lui, prima di diventare una delle più grandi star di Hollywood, si occupava di problemi decisamente più quotidiani, e tra i lavori svolti quando era giovane c'è anche quello di assistente del sovrintendente di un edificio nell'Upper West Side di New York. Ha ricordato quel periodo durante un'intervista e ha mostrato anche un video, cioè nel video ha spiegato quanto fossero impegnative le sue occupazioni, nonostante l'assenza di set cinematografici o grandi produzioni. C'erano caldaie da sistemare, ghiaccio da spalare, immondizia da portare fuori e ogni genere di inconveniente. Lui ha detto: dovevo scendere e sistemare le cose degli inquilini, ero un tuttofare. Ho fatto molti lavori mentre crescevo, per esempio mi mandavano nello scantinato a sistemare il riscaldamento, e poi lui ha detto comunque di quanto quell'esperienza gli calzò piuttosto bene. Ha ammesso di essere sempre stato il tipo di persona capace di ignorare un problema quando può fare qualcosa di risolverlo, per cui si divertiva moltissimo negli interventi di manutenzione e nella gestione pratica dello stabile, di tutte quelle piccole incombenze che servono per far funzionare la vita quotidiana degli abitanti. Cioè era praticamente il factotum del condominio, solo che era un palazzo enorme. Spalavo il ghiaccio ogni giorno, ha detto, mi assicuravo che la spazzatura venisse portata fuori, me ne occupavo io qualunque cosa servisse. Quindi l'esperienza lì è stata molto molto utile, poi da lì insomma sappiamo che cosa è successo.
1: Radio Parma, la tua playlist ogni giorno.

passato un po' in sordina, cioè insomma non è che ci siano stati titoloni o gioia, gaudio e tripudio. Beh, loro sono stati per un po' di anni l'idolo delle ragazzine, gli idoli delle ragazzine, i Tokyo Hotel, che sono tornati, e questo è il loro singolo di quest'anno 2026, Memory Lane. Beh, insomma, hanno cambiato decisamente sound, come si dice, sono maturati. Ammesso e concesso che ce ne fosse bisogno.

0: Chiudiamo il nostro newsroom di oggi con gli editors di Frankenstein. Ci diamo appuntamento domani. Domani sarà l'ultimo giorno della settimana per noi. Vi aspetterò qui poco dopo le 3. Per oggi però abbiamo finito. Ciao!
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi. E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor?
2: I tedeschi.
3: Newsroom con Simonetta Collini.
4: Addio e grazie per tutto il pesce.
5: L'ultimo grido della sezione 1. Si chiama Radio.

0: tratta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Al Women Economic Forum di Taviano, messaggio della presidente della BCE Christine Lagarde, ha sottolineato la necessità di un ruolo centrale e paritario delle donne nelle scelte sul futuro e sulla sicurezza. Presente anche la Nobel per la pace 2022 Oleksandra Matviciuk, oggi protagonista di una lectio magistralis al Collegio Europeo di Parma. Aveva urgente bisogno di rientrare a Parma e ha cercato online un auto a noleggio, ma è finito su un sito falso che riproduceva quello di una nota compagnia. Un imprenditore parmigiano ha versato 700 euro con bonifico istantaneo, salvo scoprire alla stazione che non esisteva alcuna prenotazione. Dopo la denuncia ai carabinieri di San Pancrazio è stato individuato e denunciato un 63enne italiano. Due giovani italiani di origine straniera di 19 e 21 anni sono stati denunciati dalla polizia dopo una lite avvenuta nella notte davanti a un locale di via Farini. Due minorenni hanno riferito di essere stati aggrediti e minacciati per futili motivi, sequestrato anche un tirapugni, mentre il 19enne aveva con sé una piccola quantità di hashish e per entrambi è scattato anche il daspo urbano. La sicurezza come tema politico, sociale e culturale, non soltanto come questione di ordine pubblico. Franco Gabrielli, già capo della polizia e dei servizi segreti, è stato protagonista al Manzini Off UOPA della presentazione di Contro la paura, il libro scritto con Carlo Bonini. Al centro migrazioni, degrado, uso della forza e diritto al dissenso. Gabrielli ha richiamato la necessità di evitare scorciatoie e risposte semplicistiche, puntando invece su integrazione, presenza nei quartieri e rapporto fra cittadini e istituzioni. Parma è la quarta provincia italiana per quota di scuole con oltre il 30% di alunni senza cittadinanza italiana, sono 90 su 346, il 26%, dietro Prato, Mantova e Imperia. Il dato entra nel dibattito sulla proposta del governo di introdurre un tetto nelle classi. Intanto a Palazzo del Governatore il seminario Rigenerare legami ha affrontato inclusione, sistema 06 e rapporto tra scuola e famiglia. Lo sport, il calcio, ultimo allenamento a Collecchio, poi 4 giorni liberi per il Parma prima della ripresa di lunedì, 5 giocatori impegnati con le nazionali, Daffara, Siero, Brecichi, Lontani e Keita, quest'ultimo alla prima convocazione con il Belgio maggiore. Intanto questa riflette sulla difesa, resta aperta la questione del centrale di sinistra anche dopo l'infortunio di Drobnic, già operato allo scafoide. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
7: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino.
8: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su Ginici, Nero, Giardini, Geox, IG & Co, campionari Belluso uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto! Solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza ed Eurotorri a Parma! Sconti reali fino all'80% fino ad esaurimento scorte.

0: 99 non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99.
1: Pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso.
2: Ah,
1: ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
5: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: I canadesi e gli europei, membri della NATO, devono stare calmi e andare avanti con il riarmo in corso e con il sostegno all'Ucraina, perché siamo più forti della Russia, che ne è ben consapevole, mentre il presidente Vladimir Putin, che conosco un po' ora, è sull'orlo del panico, perché le cose non stanno andando nella giusta direzione per lui. Lo dice il segretario generale della NATO, Mark Rutte, parlando a New York durante un evento che commemora l'11 settembre 2001.
3: Intanto, secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, la Russia si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche l'Italia. I servizi segreti statunitensi avrebbero raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. Il ministro della difesa italiano Crosetto però ha commentato: non ci sono conferme in merito alla notizia.
2: Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato nella giornata di ieri a Busto Arsizio, in provincia di Varese, in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2001 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza. Esclusa dal conto la condanna a 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre.
3: Nuovo sviluppo nella diatriba tra Donald Trump ed alcuni media americani. Il giudice federale Timothy Kelly ha infatti ordinato all'amministrazione del presidente americano di ripristinare immediatamente l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico, dopo che erano stati banditi su decisione della tycoon. Secondo la sentenza emessa nelle scorse ore, Kelly ha stabilito che la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta senza garantire un giusto processo costituzionalmente adeguato.
2: Circa 9 milioni di contribuenti in Italia non versano un euro di IRPEF. È la triste e preoccupante fotografia scattata dall'Osservatorio di Itinerari Previdenziali, che racconta come l'evasione fiscale sia un fenomeno tristemente molto diffuso. Quasi la metà degli italiani non ha redditi e quindi vive di fatto a carico di altri cittadini, e in particolare di quel 18,78% di contribuenti che dichiara redditi dai 35.000 euro in su, corrispondendo da solo circa il 65% di tutta l'IRPEF.
3: Il calcio: nell'ultimo allenamento a Coverciano, il CT Mancini ha provato a lungo la coppia più Esposito-Kin. Un solo vero dubbio nella formazione che affronterà il Belgio venerdì sera nella prima giornata della Nations League. È ballottaggio tra Zaniolo e Cambiaghi, con il primo al momento leggermente favorito. Alle 19.45 all'Olimpico, le parole della CT e del capitano Gigio Donnarumma.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
1: Buoni? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
0: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
1: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
3: 99, non è possibile.
4: Tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99,
4: pronto?
3: Puma.
4: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buona serata dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Chiesa di Soragna gremita nel pomeriggio per l'ultimo saluto al principe Diofebo Melilupi con la messa celebrata da Monsignor Solmi. Presenti alle esequie, autorità, associazioni e rappresentanti della nobiltà. Il principe ha cessato di vivere lo scorso 20 settembre all'età di 85 anni. Al Women Economic Forum in corso a Tabiano è arrivato il messaggio della presidente della BCE, Christine Lagarde. Ha sottolineato la necessità di un ruolo centrale e paritario delle donne nelle scelte sul futuro e sulla sicurezza. Presente anche il premio Nobel per la pace 2022, Oleksandra Matkivnic, oggi protagonista di una lezione magistralis al Teatro Regio organizzata dal Collegio Europeo di Parma. La cronaca: due giovani stranieri di 19 e 21 anni sono stati denunciati dalla polizia. Due minorenni hanno riferito di essere stati minacciati e aggrediti in via Farini. Sequestrato anche un tirapugni, per entrambi è scattato anche il Daspo urbano. Parma è la quarta provincia italiana per quota di scuole con oltre il 30% di alunni senza cittadinanza italiana. Sono 90 su 346, il 26%, dietro Prato, Mantova e Imperia. Il dato entra nel dibattito sulla proposta del governo di introdurre un tetto nelle classi. Intanto al Palazzo del Governatore il seminario Rigenerare Legami, che ha affrontato questa mattina inclusione, sistema 06 e rapporto tra scuola e famiglie. Da martedì prossimo e fino a giovedì 12 novembre sarà possibile presentare domanda per l'assegnazione in locazione di alloggi comunali di edilizia residenziale pubblica e di edilizia residenziale sociale. Il bando di concorso è indetto in attuazione del regolamento per l'assegnazione delle risorse abitative comunali approvato dal Consiglio Comunale. Inaugurato questa mattina Parma Promenade, il primo shopping resort all'aperto dell'Emilia-Romagna, nato dalla riqualificazione dell'ex Parma Retail con un investimento di 39 milioni di euro. Sono già oltre 45 i punti vendita aperti. Chiudiamo con il calcio: ultimo allenamento a Collecchio, poi 4 giorni liberi per il Parma prima della ripresa di lunedì. 5 giocatori impegnati con le nazionali: Tafara, Sierro, Brischi, Lontani e Keita. Quest'ultima è la prima convocazione con il Belgio. Intanto questa riflette sulla difesa: resta aperta la questione del centrale di sinistra anche dopo l'infortunio di Drobnic, già operato allo scafoide. Abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.
2: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. Tre giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il presidente cinese è in visita negli Stati Uniti, dove è stato accolto da Donald Trump in persona alla Joint Base Andrews nel Maryland. Poi i due presidenti si sono spostati alla Casa Bianca per l'atteso bilaterale con colloqui ad ampio spettro sulle relazioni USA-Cina tra commercio, intelligenza artificiale e guerra in Iran. Xi Jinping ha detto: i nostri due paesi devono coesistere.
1: Il giorno dopo le minacce di Trump, il presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato all'Assemblea Generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane. Siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli, ha affermato. La delegazione degli Stati Uniti ha lasciato l'aula. Diverse proteste sono programmate oggi a New York contro il premier israeliano Netanyahu, che interverrà all'ONU.
2: Melania Trump ha messo un nuovo distinguo nei confronti del marito. In un'intervista a Fox News Business, la First Lady americana ha proclamato di aver avuto una bellissima infanzia sotto il comunismo, un sistema politico invocato frequentemente dal marito come la peggiore minaccia per gli Stati Uniti. Sono cresciuta sotto il comunismo e onestamente non mi è mancato niente, ha detto l'ex modella slovena, il cui consorte usa spesso le espressioni comunismo e comunista per attaccare l'ala sinistra dei Dem.
1: Era stato chiamato Pietro, ma è vissuto solo poche ore. È il neonato morto lo scorso 16 settembre a Perugia dopo essere venuto al mondo a Foligno. Per il decesso ora sono indagate 22 persone tra i dipendenti dell'ospedale di Foligno e quello di Perugia. La procura del capoluogo umbro dovrà accertare se la causa del decesso è collegata alle cure ricevute. Al momento gli operatori sanitari sono stati inseriti nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio colposo.
2: Sul tavolo del Consiglio dei Ministri, iniziato intorno alle 17, ora in corso, c'è il decreto che introduce, tra le altre cose, un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Altre norme riguardano l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori e lo stop all'uso di burka e niqab in classe. Nell'ordine del giorno del CDM è anche un provvedimento urgente che riguarda la giustizia e un terzo sulla circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale Euro 5.
1: Quasi la metà degli italiani, cioè 24,8 milioni di persone, non ha redditi, non paga tasse e vive a carico della collettività, mentre il 18,78% dei contribuenti, poco meno di 8 milioni, dichiarano redditi dai 35.000 euro in su, corrispondendo in solitaria il 65% di tutta l'IRPEF, cioè l'imposta sul reddito delle persone fisiche. I dati, che si riferiscono al 2024, sono contenuti nel rapporto dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali sulle entrate fiscali, presentato questa mattina al CNEL.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: diretta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buona serata dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Chiesa di Soragna gremita nel pomeriggio per l'ultimo saluto al principe Diofebo Melilupi con la messa celebrata da Monsignor Solmi. Presenti alle esequie, autorità, associazioni e rappresentanti della nobiltà. Il principe ha cessato di vivere lo scorso 20 settembre all'età di 85 anni. Al Women Economic Forum in corso a Tabiano è arrivato il messaggio della presidente della BCE Christine Lagarde. Ha sottolineato la necessità di un ruolo centrale e paritario delle donne nelle scelte sul futuro e sulla sicurezza. Presente anche il premio Nobel per la pace 2022 Oleksandra Matkivnic, oggi protagonista di una lexio magistralis al Teatro Regio organizzata dal Collegio Europeo di Parma. La cronaca: due giovani stranieri di 19 e 21 anni sono stati denunciati dalla polizia. Due minorenni hanno riferito di essere stati minacciati e aggrediti in via Farini. Sequestrato anche un tirapugni, per entrambi è scattato anche il Daspo urbano. Parma è la quarta provincia italiana per quota di scuole con oltre il 30% di alunni senza cittadinanza italiana. Sono 90 su 346, il 26%, dietro Prato, Mantova e Imperia. Il dato entra nel dibattito sulla proposta del governo di introdurre un tetto nelle classi. Intanto a Palazzo del Governatore il seminario Rigenerare legami, che ha affrontato questa mattina inclusione, sistema 06 e rapporto tra scuola e famiglie. Da martedì prossimo e fino a giovedì 12 novembre sarà possibile presentare domanda per l'assegnazione in locazione di alloggi comunali di edilizia residenziale pubblica e di edilizia residenziale sociale. Il bando di concorso è indetto in attuazione del regolamento per l'assegnazione delle risorse abitative comunali approvato dal Consiglio Comunale. Inaugurato questa mattina Parma Promenade, il primo shopping resort all'aperto dell'Emilia Romagna, nato dalla riqualificazione dell'ex Parma Retail con un investimento di 39 milioni di euro. Sono già oltre 45 i punti vendita aperti. Chiudiamo con il calcio: ultimo allenamento a Collecchio, poi 4 giorni liberi per il Parma prima della ripresa di lunedì. 5 giocatori impegnati con le nazionali: Tafara, Sierro, Brischi, Lontani e Keita. Quest'ultima è la prima convocazione con il Belgio. Intanto questa riflette sulla difesa, resta aperta la questione del centrale di sinistra anche dopo l'infortunio di Drobnic, già operato allo scafoide. Abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
3: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: 99, non è possibile.
7: Tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99,
7: pronto?
6: Puma.
7: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
8: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
10: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre, operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Nero Giardini, Geox, IG&Co, campionari Belluso uomo, donna, sneakers Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba, prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto! Solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: 99, non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99,
1: pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
2: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
4: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di scuola che comprende, tra l'altro, un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Altre norme riguardano l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori e lo stop all'uso di burka e niqab in classe. Nell'ordine del giorno del CDM c'è anche un provvedimento urgente che riguarda la giustizia e un terzo sulla circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale. Euro 5.
1: Il presidente cinese Xi Jinping è in visita negli Stati Uniti, dove è stato accolto da Trump in persona alla Joint Base Andrews nel Maryland. Poi i due presidenti si sono spostati alla Casa Bianca per l'atteso bilaterale con colloqui ad ampio spettro sulle relazioni Stati Uniti-Cina tra commercio, intelligenza artificiale e guerra in Iran. Xi Jinping ha dichiarato: i nostri due paesi devono coesistere.
2: Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato nella giornata di ieri a Busto Arsizio, in provincia di Varese, in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2011 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza, esclusa dal conto la condanna a 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre.
1: Una ragazza di 20 anni è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto che poi è scappato. È successo nella serata di ieri nel pieno centro di Salerno, in largo San Tommaso d'Aquino. Ad accorgersi della giovane a terra è stato un passante che ha subito chiamato i soccorsi. La vittima è stata trasportata in codice rosso in ospedale, ha riportato una ferita di 7 centimetri alla nuca e un'altra alla mano sinistra alzata, presumibilmente per proteggersi.
2: Inizio di weekend all'insegna della pioggia su gran parte delle regioni italiane centro-meridionali. Per questo domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico sui settori di un totale di 7 regioni. Nel weekend torna l'anticiclone che porterà bel tempo su tutte le regioni con più nubi e piogge sparse, sabato solo su Sicilia e settori ionici.
1: Formula 1, Mercedes senza discussioni nel secondo turno di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian. George Russell chiude imbattuto la prima giornata di attività in pista a Baku con il miglior tempo in 1:43.347. Solo mezz'ora di prove, complice una bandiera rossa per Kimi Antonelli, sulla cui Mercedes, dopo il problema idraulico del turno iniziale, è stata sostituita senza incorrere in penalità la Power Unit. Terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato sarà il giorno del Gran Premio alle 13.
2: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
1: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
2: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
3: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
4: Buoni? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
3: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
4: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 20 e un... Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buona serata dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Chiesa di Soragna gremita nel pomeriggio per l'ultimo saluto al principe Diofebo Melilupi con la messa celebrata da Monsignor Solmi. Presenti alle esequie, autorità, associazioni e rappresentanti della nobiltà. Il principe ha cessato di vivere lo scorso 20 settembre all'età di 85 anni. Al Women Economic Forum in corso a Tabiano è arrivato il messaggio della presidente della BCE Christine Lagarde. Ha sottolineato la necessità di un ruolo centrale e paritario delle donne nelle scelte sul futuro e sulla sicurezza. Presente anche il premio Nobel per la pace 2022 Oleksandra Matkivnich, oggi protagonista di una Lectio Magistralis al Teatro Regio organizzata dal Collegio Europeo di Parma. La cronaca: due giovani stranieri di 19 e 21 anni sono stati denunciati dalla polizia. Due minorenni hanno riferito di essere stati minacciati e aggrediti in via Farini. Sequestrato anche un tirapugni, per entrambi è scattato anche il Daspo urbano. Parma è la quarta provincia italiana per quota di scuole con oltre il 30% di alunni senza cittadinanza italiana. Sono 90 su 346, il 26%, dietro Prato, Mantova e Imperia. Il dato entra nel dibattito sulla proposta del governo di introdurre un tetto nelle classi. Intanto al Palazzo del Governatore il seminario Rigenerare Legami, che ha affrontato questa mattina inclusione, sistema 06 e rapporto tra scuola e famiglie. Da martedì prossimo e fino a giovedì 12 novembre sarà possibile presentare domanda per l'assegnazione in locazione di alloggi comunali di edilizia residenziale pubblica e di edilizia residenziale sociale. Il bando di concorso è indetto in attuazione del regolamento per l'assegnazione delle risorse abitative comunali approvato dal Consiglio Comunale. Inaugurato questa mattina Parma Promenade, il primo shopping resort all'aperto dell'Emilia Romagna, nato dalla riqualificazione dell'ex Parma Retail con un investimento di 39 milioni di euro. Sono già oltre 45 i punti vendita aperti. Chiudiamo con il calcio: ultimo allenamento a Collecchio, poi 4 giorni liberi per il Parma prima della ripresa di lunedì. 5 giocatori impegnati con le nazionali: Dafara, Sierro, Brischi, Lontani e Keita. Quest'ultima è la prima convocazione con il Belgio. Intanto questa riflette sulla difesa: resta aperta la questione del centrale di sinistra anche dopo l'infortunio di Drobnic, già operato allo scafoide. Abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
0: Energia, passione.
5: Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di scuola, che comprende tra l'altro un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Altre norme riguardano l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori e lo stop all'uso di burka e niqab in classe. Nell'ordine del giorno del CDM c'è anche un provvedimento urgente che riguarda la giustizia e un terzo sulla circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale Euro 5.
8: Il presidente cinese Xi Jinping è in visita negli Stati Uniti, dove è stato accolto da Trump in persona alla Joint Base Andrews nel Maryland. Poi i due presidenti si sono spostati alla Casa Bianca per l'atteso bilaterale con colloqui ad ampio spettro sulle relazioni Stati Uniti-Cina tra commercio, intelligenza artificiale e guerra in Iran. Xi Jinping ha dichiarato: i nostri due paesi devono coesistere.
7: Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato nella giornata di ieri a Busto Arsizio, in provincia di Varese, in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2011 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza, esclusa dal conto la condanna a 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre.
8: Una ragazza di 20 anni è stata coltellata alle spalle da uno sconosciuto che poi è scappato. È successo nella serata di ieri nel pieno centro di Salerno, in largo San Tommaso d'Aquino. Ad accorgersi della giovane a terra è stato un passante che ha subito chiamato i soccorsi. La vittima è stata trasportata in codice rosso in ospedale, ha riportato una ferita di 7 centimetri alla nuca e un'altra alla mano sinistra alzata, presumibilmente per proteggersi.
7: Inizio di weekend all'insegna della pioggia su gran parte delle regioni italiane centro-meridionali. Per questo domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico sui settori di un totale di 7 regioni. Nel weekend torna l'anticiclone che porterà bel tempo su tutte le regioni con più nubi e piogge sparse, sabato solo su Sicilia e settori ionici.
8: Formula 1, Mercedes senza discussioni nel secondo turno di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaijan. George Russell chiude imbattuto la prima giornata di attività in pista a Baku con il miglior tempo in 1:43.347. Solo mezz'ora di prove, complice una bandiera rossa per Kimi Antonelli, sulla cui Mercedes, dopo il problema idraulico del turno iniziale, è stata sostituita senza incorrere in penalità la Power Unit. Terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato sarà il giorno del Gran Premio alle 13.
7: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Good Vibration.
9: RPR presenta Good Vibration. Good Vibration.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 21 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buona serata dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Chiesa di Soragna gremita nel pomeriggio per l'ultimo saluto al principe Diofebo Melilupi con la messa celebrata da Monsignor Solmi. Presenti alle esequie, autorità, associazioni e rappresentanti della nobiltà. Il principe ha cessato di vivere lo scorso 20 settembre all'età di 85 anni. Al Women Economic Forum in corso a Tabiano è arrivato il messaggio della presidente della BCE Christine Lagarde. Ha sottolineato la necessità di un ruolo centrale e paritario delle donne nelle scelte sul futuro e sulla sicurezza. Presente anche il premio Nobel per la pace 2022 Oleksandra Matkivnic, oggi protagonista di una Lectio Magistralis al Teatro Regio organizzata dal Collegio Europeo di Parma. La cronaca: due giovani stranieri di 19 e 21 anni sono stati denunciati dalla polizia. Due minorenni hanno riferito di essere stati minacciati e aggrediti in via Farini. Sequestrato anche un tirapugni, per entrambi è scattato anche il Daspo urbano. Parma è la quarta provincia italiana per quota di scuole con oltre il 30% di alunni senza cittadinanza italiana. Sono 90 su 346, il 26%, dietro Prato, Mantova e Imperia. Il dato entra nel dibattito sulla proposta del governo di introdurre un tetto nelle classi. Intanto a Palazzo del Governatore il seminario Rigenerare legami, che ha affrontato questa mattina inclusione, sistema 06 e rapporto tra scuola e famiglie. Da martedì prossimo e fino a giovedì 12 novembre sarà possibile presentare domanda per l'assegnazione in locazione di alloggi comunali di edilizia residenziale pubblica e di edilizia residenziale sociale. Il bando di concorso è indetto in attuazione del regolamento per l'assegnazione delle risorse abitative comunali approvato dal Consiglio Comunale. Inaugurato questa mattina Parma Promenade, il primo shopping resort all'aperto dell'Emilia Romagna, nato dalla riqualificazione dell'ex Parma Retail con un investimento di 39 milioni di euro. Sono già oltre 45 i punti vendita aperti. Chiudiamo con il calcio: ultimo allenamento a Collecchio, poi 4 giorni liberi per il Parma prima della ripresa di lunedì. 5 giocatori impegnati con le nazionali: Daffara, Sierro, Brischi, Lontani e Keita. Quest'ultima è la prima convocazione con il Belgio. Intanto questa riflette sulla difesa, resta aperta la questione del centrale di sinistra anche dopo l'infortunio di Drobnic, già operato allo scafoide. Abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
0: Energia, passione.
5: Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di scuola che comprende, tra l'altro, un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Altre norme riguardano l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori e lo stop all'uso di burka e niqab in classe. Nell'ordine del giorno del CDM c'è anche un provvedimento urgente che riguarda la giustizia e un terzo sulla circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale Euro 5.
6: Il presidente cinese Xi Jinping è in visita negli Stati Uniti, dove è stato accolto da Trump in persona alla Joint Base Andrews nel Maryland. Poi i due presidenti si sono spostati alla Casa Bianca per l'atteso bilaterale con colloqui ad ampio spettro sulle relazioni Stati Uniti-Cina tra commercio, intelligenza artificiale e guerra in Iran. Xi Jinping ha dichiarato: "I nostri due paesi devono coesistere".
7: Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato nella giornata di ieri a Busto Arsizio in provincia di Varese in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2011 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza, esclusa dal conto la condanna a 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre.
6: Una ragazza di 20 anni è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto che poi è scappato. È successo nella serata di ieri nel pieno centro di Salerno, in largo San Tommaso d'Aquino. Ad accorgersi della giovane a terra è stato un passante che ha subito chiamato i soccorsi. La vittima è stata trasportata in codice rosso in ospedale, ha riportato una ferita di 7 centimetri alla nuca e un'altra alla mano sinistra alzata, presumibilmente per proteggersi.
7: Inizio di weekend all'insegna della pioggia su gran parte delle regioni italiane centro-meridionali. Per questo domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico sui settori di un totale di 7 regioni. Nel weekend torna l'anticiclone che porterà bel tempo su tutte le regioni con più nubi e piogge sparse, sabato solo su Sicilia e settori ionici.
6: Formula 1 Mercedes senza discussioni nel secondo turno di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian. George Russell chiude imbattuto la prima giornata di attività in pista a Baku con il miglior tempo in 1 minuto 43 secondi e 347 millesimi. Solo mezz'ora di prove, complice una bandiera rossa per Kimi Antonelli, sulla cui Mercedes, dopo il problema idraulico del turno iniziale, è stata sostituita senza incorrere in penalità la Power Unit. Terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato sarà il giorno del Gran Premio alle 13.
7: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Stai entrando nel magico mondo di Blue Note. Questa è la notte di RPL.
2: Blue Note.

0: Blu.
1: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
2: Questa è la notte di RPR.
1: Blu notte.

RPR 102-104, la notte.

Stai ascoltando Blue Note. RPR 102 104. La notte.

0: Notte.
1: Blu Notte.
2: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?